Siete su Radio Selene, adesso in compagnia con Barry White dal 1975 e questa What I Am I Gonna Do With You. E noi cosa facciamo senza Barry White e senza la sua voce iconica, davvero unica, bellissima. Comunque continuiamo il nostro pomeriggio, miei cari ascoltatori. Stavamo parlando prima della notte di San Lorenzo, una notte che per molti come per me è davvero un rito, perché non so voi, io l'ho sempre proprio voluta vivere davvero fino in fondo. Davvero non scorderò mai le nottate intere con il naso all'insù a vedere le stelle, a cercarne una per esprimere un desiderio, che poi devo dirvi la verità, negli ultimi anni il torcicollo si faceva sentire più delle stelle sicuramente, però non ho mai rinunciato a questa nottata con gli amici, che probabilmente è uno dei ricordi che mi mancherà di più della mia adolescenza, visto che l'anno scorso questa nottata è mancata. Però non è mancata l'opportunità di vedere le stelle dal balcone, quella mai. E sì, io le ho viste le stelle cadenti e alcuni desideri in realtà si sono anche avverati. Poi in realtà non chiedo mai cose davvero impossibili, strane, chiedo davvero cose molto semplici, desideri generici tipo la salute, la stabilità, la serenità, e in realtà quando arrivano mi si accende la lampadina e mi rendo conto che sono dei regali preziosi, che sono arrivati forse per la magia delle stelle, o non lo so, forse sono arrivati perché dovevano arrivare, chissà. Però davvero, se penso a questa notte vorrei tornare indietro all'adolescenza, alla birretta Peroni, alla focaccia e a queste questa magia, queste stelle magiche che fanno avvirare ogni nostro desiderio. E visto che siamo in questa settimana, una settimana molto magica, avete mai visto una stella cadente? Io ne approfitto per chiedervelo, e soprattutto i desideri che avete espresso si sono avverati? Potete dircelo al 347-7272-274. In realtà i sogni non dovete per forza dirceli, però se si sono già avverati vi svelo un segreto, ormai ce li potete confessare.

E lui è proprio in tema estate, summer funk, Francesco Gabbani. Nel frattempo io poco fa vi ho chiesto se avete mai visto una stella cadente e se i desideri si sono avverati alla fine, e leggo i vostri messaggi. C'è Gabriele da Fasano che mi dice: ciao Gaia e tutta Radio Selene. Ciao Gabriele, io ogni anno preparo la giacca, la birra, quella immancabile, e vari desideri, però poi mi addormento dopo 5 minuti. E mamma no Gabriele, dai, spero che davvero almeno un desiderio soltanto tu sia riuscito ad esprimerlo. Magari, vedi, hai l'occasione di stasera per poter realizzare un desiderio con una stella cadente. E poi abbiamo anche Anna da Bitonto. Io una l'ho vista, una sola, ma com'è possibile? Il desiderio però era che mio marito non russasse più. Niente, continua. E vabbè, io leggo tra le righe della rassegnazione in questo messaggio, però dai, forse certe cose nemmeno le Perseidi possono sistemarle, non ci possiamo fare niente. Continuate a scriverci al 347-7272-274, che forse le vostre storie sono più luminose delle stelle, perché ne sto leggendo delle belle e fra poco le

Bird su Radio Selene, You're Gorgeous, proprio dice che siete bellissime, siete tutti bellissimi, io ve la dedico tutta questa canzone. Bentornati su Radio Selene, continuano ad arrivare i vostri messaggi sulla notte di San Lorenzo, sulle stelle che cadenti che avete visto e se magari i desideri che avete espresso a queste stelle si sono poi avverati. Ecco Romeo da Torre a Mare che mi scrive: Gaia, io ogni anno preparo la postazione perfetta, falò, barbecue, amici nella mia villa, ma finiamo per vedere solo gli aerei. Guarda Romeo, allora non desistere, perché anch'io durante le mie primissime nottate ho avuto la stessa esperienza, però al terzo anno le ho recuperate tutte proprio a San Lorenzo, quindi mi raccomando, stasera appostatevi di nuovo nella vostra villa e fate un bel barbecue per vedere le stelle. Ma arriva anche Diego da Lecce che mi ha emozionata perché mi ha scritto: una stella io l'ho vista per caso una notte di giugno e non ci credevo nemmeno io, e lì ho chiesto di ritrovare la serenità, e poi a distanza di un anno posso dire che si è avverato tutto. E che bello Diego, sono contentissima per te, un abbraccio. E questo sì che è un desiderio che davvero vale più di mille stelle, la serenità, la stabilità e le cose semplici, secondo me sono la cosa più bella.

cosa avevi in mente, Antonello Venditti, su Radio Selene? Ma voi avete in mente già i desideri da esprimere alle stelle stanotte? Perché vi sto proprio chiedendo se avete mai visto delle stelle cadenti, visto che stanotte è la notte di San Lorenzo, e in tanti in realtà mi avete scritto di no. E vabbè, amici, stasera è la volta buona per recuperare, anche perché nei prossimi giorni ci sarà proprio il picco delle stelle cadenti, poi tra eclissi, allineamento di pianeti. Secondo me il cielo ce ne darà delle belle, non ci deluderà. Comunque leggo Giacomo da Savelletri che in realtà le stelle cadenti le becca sempre e dice che i suoi desideri si avverano tutti. Infatti qualche anno fa ha azzardato con qualcosa di grande, ha chiesto di trovare l'amore della sua vita ed effettivamente mi scrive che un mese fa ha fatto la sua proposta di matrimonio alla sua Aurora. E che bello, Giacomo, auguri! Ora però devi lasciare un tutorial per tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che cercano ancora l'amore, così magari possono prendere spunto da te, che sei stato bravissimo a far avverare il tuo sogno.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: L'appuntamento di oggi con me, Gaia, finisce qui, ma rimanete su Radio Selene perché fra poco Paola Cisternino vi accompagnerà con tanto altro intrattenimento. Io saluto e ringrazio Gigi Savoni in regia e ringrazio voi che come sempre siete speciali. Buon lunedì a tutti voi e che la musica sia sempre con voi. Ciao!
1: Radio Selene. Radio Selene.
3: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici e ben ritrovati in questo nostro lunedì mattina. Ma chi si è mai lasciato? Buongiorno, dalla spiaggia allo studio è un salto. Io sono venuta a dormire direttamente qui in costume, sotto il getto ovviamente dell'aria condizionata, perché non ve lo dico nemmeno che caldo fa in spiaggia. Per fortuna però che c'è il mare pugliese che ci ha accolto con il suo colore cristallino. Io vi ricordo che tutto quello che accade lo potete seguire ovviamente sulle nostre pagine, e vi ricordo che la squadra del Beach Tour non si è fermata affatto, perché oggi partono alla volta del Gargano. Ci sarà ufficialmente il cambio di guardia, possiamo dire, perché alla conduzione arriverà Maria Rita Minoia e ne parleremo nel corso della nostra puntata. Tra l'altro voglio partire subito dal brano che abbiamo appena ascoltato, Mei Salmo e Cola Pesce, che cantavano Cattive Abitudini, e di questo che parleremo nel nostro appuntamento, delle cattive abitudini che rimproveriamo agli altri o che rimproverano a noi. Io rimprovero alla settimana di iniziare dal lunedì, ecco, un giorno che dovremmo abolire perché per qualche motivo risulta un po' antipatico, ma per fortuna l'antidoto ce l'abbiamo, la nostra musica e le buone abitudini come quella di darci il buongiorno. Buongiorno Silvio Tempesta negli studi di Corato, buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Siamo pronti per ripartire, e allora che parta questo lunedì.
1: Questa è

Alex Warren nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina. Benvenuti a tutti gli amici che hanno appena acceso la radio. Buon vento, canteranno tra poco Jovanotti ed Alfa, ma anche buon lunedì, buon inizio di questa nuova settimana, ma buon inizio di vacanze per chi è ufficialmente in ferie e buon lavoro a chi faticosamente

detto di questo lunedì mattina, che potrebbero essere qualunque Piero e Cinzia che ci stanno ascoltando e che magari si saranno sentiti chiamati in causa in questo brano. Amici, buongiorno. In questo lunedì mattina io voglio iniziare a chiacchierare con voi di cattive abitudini, un po' partendo proprio da quelle che sono le canzoni dedicate alle cattive abitudini. Ne abbiamo ascoltata proprio una in apertura e poi ce n'è un'altra di Ed Sheeran che si chiama Bad Habits. Insomma, le cattive abitudini sono qualcosa di molto comune. Ognuno di noi ha le sue cattive abitudini, se andiamo a guardare, a sculciare un po' anche in quello che ci viene semplicemente rimproverato più spesso, che può essere, non lo so, essere sbadati, avere la testa fra le nuvole, o proprio fare meccanicamente qualcosa che dà fastidio a qualcun altro, come mangiare con la bocca aperta, oppure avere il cellulare a tavola quando si sta insieme. Ce ne sono tantissime di cattive abitudini ed io oggi vorrei giocare con voi proprio cercando di fare un po' un resoconto di quelle che sono le nostre, ma anche dare un po' una lista di quelle che sono le cattive abitudini che danno fastidio a voi, così tutti quanti impareremo qualcosa di nuovo. Comunque faremo più caso perlomeno a delle abitudini che sono anche sbagliate. Per esempio, parto io una cattiva abitudine che ho spesso è avere la testa tra le nuvole, cioè proprio lì se ne va, mi lascia, ogni tanto va via e io sono una di quelle persone che lascia qualsiasi cosa ovunque, nel senso che posso andare via senza la borsa, nel senso che posso lasciare, non lo so, il cellulare a casa di qualcun altro e poi accorgermene solamente una volta arrivata a casa mia. Insomma, ho la testa tra le nuvole ed è una cattiva abitudine che cerco di combattere anche se è difficile da sradicare. Una cattiva abitudine invece che non sopporto e che mi accade spesso quando sono alla guida è vedere persone che attraversano senza guardare, che si lanciano nel traffico così, oppure che attraversano in diagonale, in obliquo, peraltro dando le spalle a me che sto guidando, perché attraversassero frontalmente in obliquo almeno mi vedono che sto arrivando, no? No, invece io devo scansare i birilli spesso e volentieri quando arrivo in radio. Non vi dico nemmeno una nuova abitudine che sto incontrando spesso: gente col carrello in mezzo alla strada. La strada poi è stretta, qui a Bari stanno facendo un sacco di lavori, ci sono cantieri ovunque, per cui è complicato muoversi. Bene, passo e lancio la palla a voi. Raccontatemi le vostre cattive abitudini, ciò che non sopportate degli altri e ciò che rimproverano a voi. 347 72 72 274.

Ci vuole una laurea Coez per vivere la settimana, a volte nel migliore dei modi ci vuole proprio una laurea per imparare a comportarsi, a volte dovremmo prendere una laurea. Parliamo di cattive abitudini oggi, ce ne sono alcune diciamo universali come per esempio mangiare male, mangiare fuori dai pasti che dovrebbero un po' scandire la nostra giornata, ricordiamo sono 5, colazione, spuntino, pranzo, un altro spuntino e poi la sera, ma chi è che non... questo periodo non ha voglia di un gelato a mezzanotte, perché? E perché è una cattiva abitudine? Vabbè, poi c'è chi beve poca acqua e questo fa male, ci sono appunto queste cattive abitudini come fumare che sono universali, e poi ci sono delle cattive abitudini un po' più personali, per esempio c'era Simone che ci scriveva: io non sopporto che la mia ragazza metta i piedi sul cruscotto. Ora siamo tutti con le infradito, scarpe aperte, quindi è facile, no? Non è che li poggia con le scarpe, però è una cosa che mi dà fastidio perché sono molto geloso della mia auto e non so come fare a dirglielo. Beh, gliel'abbiamo fatto arrivare il messaggio in qualche maniera. Continuate a raccontarci la vostra, sono proprio curiosa, perché dai, in fondo confrontarci anche sulle cattive abitudini può essere una cosa simpatica da fare, così ci accorgeremo se facciamo qualcosa che dà fastidio agli altri anche se gli altri non hanno il coraggio di dircelo. 347 72 72 274, questo è il nostro numero WhatsApp, potete inviare anche delle note vocali. Una buona abitudine invece è ascoltare la nostra musica, arrivano gli U2.

parliamo di eventi che non potete proprio perdere. Tra le manifestazioni più caratteristiche e famose dell'estate pugliese non poteva mancare anche quest'anno la sagra del panino della nonna. L'appuntamento con i gustosi panini della tradizione gastronomica è per oggi, lunedì 10, e per domani, martedì 11, a Giovinazzo. Oltre a degustare companatici tipici pugliesi, ci sarà la possibilità di trascorrere due serate di festa, divertimento e spensieratezza. Ospiti musicali di oggi saranno i Danny Music e DJ Osso, mentre domani si canta con gli Scunderground e si balla con l'iconico DJ Molella. L'appuntamento dunque è per oggi a Giovinazzo e per domani per la 29esima sagra del panino della nonna. Iniziate a digiunare!

0: Amici, siamo tornati da poco da un bellissimo viaggio che ha attraversato questo weekend, venerdì, sabato e domenica. Siamo stati in spiaggia con il Beach Tour, ma siamo pronti per rifarlo.
1: Beach Tour 2026!
0: Ragazzi, come posso dirvi che questo viaggio è nel pieno del suo splendore? Noi dallo scorso weekend non ci fermiamo più, perché questa è la settimana più calda dell'anno. E allora fate anche voi le valigie, perché ci spostiamo per questa notte, che sarà una notte stellata, e per le prossime due tappe del Beach Tour andiamo sul Gargano. E cosa accadrà? Il format è sempre lo stesso.

in spiaggia. E allora, quali sono le prossime tappe del beach tour? Così ci potete raggiungere. Innanzitutto vi ricordo che potete andare sul nostro sito www.radioselene.it per cercare la tappa del beach tour più vicina a voi e scegliere dove venirci a trovare. Stessa cosa potete fare andando sulla nostra

bellissime tappe. Domani, martedì 11 agosto, siamo al Lido Blue Marine a Rodi Garganico e poi mercoledì 12 agosto siamo al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola, non potete sbagliare, e siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo.

rotta su Cuba. La gelosia è una cattiva abitudine. Beh, ora lancio una provocazione, visto che di cattive abitudini stiamo parlando. Leggiamo ancora cosa ci avete scritto. Giulia dice: ecco una cosa che non sopporto tra le cattive abitudini, chi tira su col naso. Questa cosa qui praticamente, che quando si è raffreddati devo dire è inevitabile. Continuate a dirci la vostra, 347-7272-274, questo è il nostro numero WhatsApp. Andiamo avanti con le buone abitudini, questa è sempre la base dei nostri appuntamenti, la musica, una possibilità, Malika Ayane.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: In questo nostro lunedì mattina, amici, sono tornata per darvi il buongiorno e per accompagnarvi o verso le vostre vacanze o nella vostra lunga giornata lavorativa. Non sono sola, come gli artisti che ascoltiamo in radio. Ripartiamo da Rocco Hunt, Ti volevo dedicare.

insieme Eros Ramazzotti e Max Pezzali nel nostro appuntamento in cui parliamo di cattive abitudini. Voglio salutare Domenico che dice: beh, un classico, lasciare sempre le luci accese in casa, specie in bagno. Sai che questa è una cosa che mi hanno rimproverato tantissimo ed oggi lo faccio a casa mia, vado a spegnere tutte le luci.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: In questo nostro appuntamento diamo inizio a questa settimana con la musica giusta. E allora tra poco i Blues Brothers con Soul Man. Ma ripartiamo da un'italiana che però ha un taglio internazionale. Parlo di Gaia con Bossa Nostra.

Già un taglio diverso, che bella l'energia dei Blues Brothers, li adoro. Buongiorno dunque amici, parliamo di storie e cattive abitudini per concludere il discorso. Le cattive abitudini riguardano anche i professionisti, coloro che magari svolgono un lavoro però non lo fanno con quella passione giusta. Voglio parlare degli insegnanti in questo momento. Quanti insegnanti vi hanno rimproverato così, senza entrare un po' nella vostra testa, senza capire che magari il modo giusto di parlarvi non era alzare la voce e gridare? Ne abbiamo avuti insegnanti che ci hanno sgridato in quella maniera lì, e poi un po' bisogna capirli, perché a volte 30 alunni contro un solo insegnante è facile portarli all'esasperazione. Però poi ci sono i docenti che fanno la differenza. Questa storia arriva da Taranto e parliamo di un professore, Luigi Peraldi, che aveva provato in tutti i modi a convincere un ragazzo delle medie, pensate, a frequentare la scuola, però lui gli aveva risposto, pensate, un po' con la testa calda, diciamo, e diceva: per stare tra le strade di Taranto non c'è bisogno del diploma, diciamo, di terza media, e quindi lui non si voleva presentare all'esame, e lui non sapeva come fare perché non voleva perdere la speranza, voleva aiutare questo ragazzo a capire in che modo dovesse poi affrontare anche il mondo. Quando poi, durante l'esame di terza media, lui vede il banco vuoto, così capisce che il ragazzo non si stava presentando, chiama la mamma e dice: ma che fine ha fatto il bambino? Perché poi le medie sono ancora bambini. E la madre risponde: sta dormendo, non si vuole proprio alzare, non riesco a farlo alzare. Ma come non riesce a farlo alzare? Guardi signora, o lo fa venire a scuola oppure io chiamo i carabinieri. A questo punto, scossa, la madre manda finalmente il bambino a scuola, che però non era ancora convinto, non voleva entrare, non voleva sostenere questo esame. Come sarà finita questa storia? Ve lo racconto tra poco. Prima Maria Antonietta e Colombre, Senza vestiti.

senza vestiti. Si parla di scuola anche se la scuola è finita, perché comunque gli insegnanti sono al lavoro per organizzare il prossimo anno scolastico. Non è vero che fanno le vacanze da giugno a settembre, sfatiamo questo mito, poverini, non è vero. C'è chi sì si prende delle lunghe ferie, ma non proprio tutta l'estate. Detto ciò, raccontiamo di questo bambino, ragazzo, chiamiamolo come vogliamo, che appunto frequentava la scuola media, doveva fare l'esame di terza media, ma non voleva perché lui stesso, pensate, si definiva un ragazzo di strada e non c'era bisogno della licenza di terza media per stare per strada. C'è un insegnante però lungimirante che capisce che non bisogna rinunciare di fronte a casi di questo genere, lo fa venire a scuola con la forza, minacciando anche la mamma di farlo venire o altrimenti avrebbe chiamato i carabinieri. Il bambino va, effettivamente si presenta fuori dalla scuola, ma questo esame non lo vuole proprio sostenere. Lui cerca con i discorsi motivazionali, dicendogli guarda, tra 10 anni capirai, però questo non funziona perché non sempre il metodo tradizionale porta allo scopo da voler raggiungere. Allora lui cambia metodo e dice: facciamo una cosa, allora ti porto a svolgere la prova nel plesso del quartiere Tamburi, che è il quartiere caro al ragazzo. Ci arriviamo con un giro di moto prima, facciamo una colazione al bar e poi tu fai l'esame. Ragazzi, lo ha convinto, il bambino ha accettato, è stato di parola, ha finito la prova, lo ha anche abbracciato alla fine dicendo: professore, non pensavo mi volesse davvero bene. Pensate cosa serve a volte, non il metodo tradizionale, non il metodo duro, ma semplicemente mostrare a questi bambini che c'è qualcuno che davvero gli vuole bene, qualcuno che ci tiene davvero alla loro crescita. E quindi complimenti agli insegnanti che agiscono in questo modo.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

salutare Laura Pausini nel nostro lunedì mattina, andando un po' a guardare quello che è accaduto nel weekend. C'è stato un compleanno speciale festeggiato in Puglia, sono tantissimi VIP che ci vengono a trovare, tra questi Gerry Scotti, che ha festeggiato i suoi 70 anni in Puglia. A fare veramente notizia però non è il dove, anche se ci fa piacere che scelgano la Puglia, sempre più VIP, per vivere momenti importanti come il proprio compleanno, ma dicevo, a fare notizia è il come lui non ha acquistato una torta semplicemente per festeggiare una cifra tonda e importante come i 70 anni, bensì la candelina unica e simbolica è finita su ben 6 panzerotti dolci che sono stati uniti per comporre il numero 70. Una cosa tenerissima, chissà che i dolci panzerotti non diventino d'ora in avanti, ecco, il dolce tipico per festeggiare i nostri compleanni. Beh, noi lo facciamo già, c'è un panzerotto dolce, qualcosa già di buono. Io lo capisco un po' Gerry Scotti che ha deciso di festeggiare così.

Giulia, nel nostro appuntamento di oggi, che poi parlando di Puglia, ecco, ci sono tantissimi VIP, questo lo sappiamo, tra gli altri anche Selvaggia Lucarelli, prossimamente alla conduzione anche dell'Isola dei Famosi, che qualche giorno fa è stata a Grottaglie e la racconta in una maniera bellissima, si è proprio innamorata di questa nostra terra. Potete trovare il post sul suo profilo. Per noi l'ultima

0: fantasia.
1: E beh, è arrivata anche lei, la notte delle stelle cadenti. Come dicevo anche ieri nella nostra tappa del Beach Tour, è una notte romantica e divertente allo stesso tempo, e noi vogliamo farvi vivere tutte queste emozioni stando insieme. Il comune di Peschici vi invita al San Lorenzo Music Show, una grande festa con la musica, l'animazione e i gadget di Radio Selene. L'appuntamento è previsto per questa sera, lunedì 10 agosto, in Piazza Pertini alle ore 22, con il team del Beach Tour di Radio Selene, per vivere insieme una notte di stelle tutta da ballare. Noi di Radio Selene vivremo la notte di San Lorenzo a Peschici insieme a voi, e se vi va, quindi venite a trovarci per rendere unica ed indimenticabile questa serata. Lunedì 10 agosto, questa sera, noi di Radio Selene vi aspettiamo in Piazza Pertini, ore 22, non mancate!

Richie Family American Generation, nel nostro appuntamento di questo lunedì mattina accolgo con un bel buongiorno tutti coloro che sono arrivati in questo momento su Radio Selene. Dunque, l'avete visto il film Michael, il biopic sulla vita di Michael Jackson? Non su tutta la vita, perché ad un certo punto poi della storia il film finisce lì e noi siamo rimasti un po' male all'inizio. Ma come? Ma no, ma noi vogliamo andare a vedere come va a finire. Beh, buona notizia, è arrivata proprio pochi giorni fa, è ufficiale, il seguito del biopic Michael si farà. Inizieranno le riprese quest'anno con l'obiettivo di portare questo al cinema.

Gigini, il nostro meraviglioso Michael Jackson, e quindi il biopic della sua storia tornerà al cinema, si spera entro la fine del 2027. Per il momento continueremo a goderci la sua musica in radio. E buongiorno, sono le 12 e un minuto.

Oh My Soul nel nostro appuntamento. È così che ancora vi auguro una buona giornata. Buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Proviamo ad offrirvi un po' di buon umore, un po' di bellezza, la buona musica. E allora, Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento. E poi

Bittersweet Symphony, un iconico singolo del gruppo musicale The Verve, tra l'altro con questa melodia agrodolce ed un testo anche molto bello, un testo malinconico ma anche riflessivo che ci porta a pensare alla nostra vita, al destino, alla sensazione a volte di sentirci anche intrappolati nella routine quotidiana. Sapete quando mi vengono in mente tutte queste cose? Mi venivano in mente quando la notte di San Lorenzo mi stendevo lì a guardare le stelle. È un'abitudine che ho sempre avuto sino all'età di 18 anni circa, poi un po' persa perché non lo so che cosa è accaduto, non c'è mai tempo per fare niente, nemmeno per godersi un San Lorenzo in santa pace. Ma prima ci tenevo tantissimo, andavo in spiaggia a Brindisi in particolar modo, cercavo un posto tranquillo al buio e mi mettevo lì tutta la notte a cercare le stelle cadenti. È una serata che ho sempre adorato. Non andavo tanto a ballare, ecco, un po' più noiosetta io forse. Mi piaceva proprio perdermi lì, cercare le stelle cadenti, aprire la mente alle riflessioni, desiderare delle cose, perché anche metterci un po' a tu per tu con i nostri desideri ci fa capire qualcosa di noi, come cambiano i desideri nel corso degli anni, oppure se speriamo sempre la stessa cosa e se speriamo sempre la stessa cosa e non è accaduta, cosa abbiamo fatto o non fatto per far sì che accada o non accada quella cosa. Perché sì, ok, sperare che le stelle esaudiscano i nostri desideri, però a volte dobbiamo proprio fare qualcosa noi, dobbiamo muoverci noi. È per questo che ho fatto in realtà un sondaggio ieri in spiaggia, nella nostra tappa del Beach Tour, che voleva un po', ecco, contrapporre al segreto dei nostri desideri che spesso teniamo per noi questa nuova tendenza che è il manifesting, cioè manifestare ad alta voce i nostri desideri, perché forse l'universo, se lo diciamo ad alta voce, ci riesce a sentire meglio senza aspettare che passi la stella cadente, iniziando già prima a desiderare. Dunque amici, l'invito è questo, fatelo anche voi, desiderate ad alta voce quest'anno. In più verrà pubblicato un reel molto bello in cui, ecco, i vostri desideri noi li abbiamo registrati.

ecco, che vanno a ballare, che poi ve lo ricordo, noi vogliamo ballare questa sera perché siamo appunto a Peschici per vivere con voi una notte tutta da ballare in Piazza Pertini. Ma magari c'è tempo per fare entrambe le cose? Fatecelo sapere.

questa sera? Beh, noi siamo a Peschici, ce l'abbiamo detto, perché tutta la carovana del Beach Tour si sposta in quella zona per vivere nuove tappe, ma questa sera si balla tutti insieme in Piazza Pertini. La domanda era questa: voi che fate? Comunque, ovunque voi siate, siete più tipi da andare a ballare, feste, oppure vi mettete sulla spiaggia e guardate il cielo? C'è un modo per fare entrambe le cose e non dover scegliere? La risposta è sì, amici, perché noi festeggiamo tradizionalmente la notte di San Lorenzo il 10. Però in effetti non è proprio che la notte del 10 c'è il picco di stelle cadenti. Per tradizione sì, ma se andiamo a guardare un po' alle condizioni astronomiche, scopriamo che il picco vero e proprio ci sarà nella notte tra il 12 e il 13. Perché lo sciame meteorico delle Perseidi attraversa il cielo dell'atmosfera terrestre in queste giornate, ma il picco e le condizioni migliori per guardare quante più stelle cadenti, che poi sono meteore, ci sarà tra il 12 e il 13. Quindi effettivamente voglio dirvi che oggi potete andare a ballare e domani magari, e dopodomani ancora di più, vi potete mettere con un asciugamano steso ad ammirare questo bellissimo cielo e sperare che più stelle cadenti, alias meteore, passino proprio davanti ai vostri occhi.

Allora, e dal Messico all'America è un attimo, perché nelle nostre puntate accade anche questo, così i brani possono portarci ad esplorare territori nuovi, ma anche a raggiungervi dove siete. Per esempio Christian, che saluto, si sta facendo una bella passeggiata in quel di Santo Spirito.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Ancora buongiorno da Rebecca e Vivani a tutti coloro che sono in nostra compagnia, pronti per ascoltare ancora tanta musica. Holly Humberstone, To Love Somebody, a seguire arriverà Dua Lipa, Be The One, e poi Emma Marrone, Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga, Emma Marrone e Fabri Fibra nel nostro lunedì, in cui voglio fare anche gli auguri di, ecco, buon onomastico a tutte le Lorenza e Lorenzo in ascolto, non l'avevo ancora fatto. A proposito di quelle serate sulla spiaggia in cui si canta anche insieme,

l'abbiamo intonata ognuno a modo nostro questo bellissimo brano di Zucchero che abbiamo riascoltato su Radio Selene. Donne, buongiorno, sono le 13:01.

0: così, amici, che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di questo lunedì mattina, quindi grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Vi dico che domani arrivo un po' prima, dalle 8:05 mi troverete già in diretta in radio, perché poi passeremo la linea al Beach Tour e ci sarà lì ecco la nostra Maria Rita Minoia, pronta ad accogliervi, a condurre una diretta sulla spiaggia. Mentre per quel che riguarda oggi, ecco, rimanete sintonizzati perché c'è il Vivi e Rivivi. A seguire nel pomeriggio vi vengono a trovare Gaia dalle 15 e poi Paola dalle 18. Io do la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo. Saluto Silvia Tempesta, che ritrovo domani mattina. A voi tutti una buona giornata e una buona notte di San Lorenzo. Godetevela. A domani. Ciao.
1: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Odio quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 11 agosto 2026 è il 223esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:14 e tramonta alle 20:16. I santi del giorno sono Santa Chiara d'Assisi, Santa Susanna e Santa Filomena di Roma. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'11 agosto del 1934 il carcere militare di Alcatraz nella baia di San Francisco diventa prigione federale di massima sicurezza. Per circa un trentennio ha rappresentato nell'immaginario collettivo un luogo del non ritorno, da dove era umanamente impossibile fuggire, tranne che per pochi irriducibili entrati nella storia, anche grazie al cinema. Nel 2003 la NATO prende il comando della forza di peacekeeping in Afghanistan, che diviene la prima grande operazione al di fuori dell'Europa nei suoi 54 anni di storia. Nel 2021 in Sicilia, a Floridia, in provincia di Siracusa, viene rilevata la temperatura di 48,8 gradi centigradi, la più alta mai registrata in Europa. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'11 agosto del 2008, ai Giochi Olimpici di Pechino, la scrimitrice Valentina Vezzali conquista l'oro nella gara di fioretto individuale. È la terza vittoria olimpica consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 agosto del 1964 Bobby Solo vince la prima edizione del Festival Bar con Credi a me. Nel 1966 John Lennon tiene una conferenza stampa a Chicago, scusandosi per aver detto che i Beatles erano più famosi di Gesù. E nel 1978 Antonello Venditti è ai vertici delle classifiche con Sotto il segno dei pesci. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Alfredo Binda, nato a Citiglio l'11 agosto 1902, qui scomparso il 19 luglio 1986. È stato un ciclista su strada, considerato uno dei più forti di sempre. Ricordiamo anche Hulk Hogan, nato ad Augusta l'11 agosto 1953 e scomparso a Clearwater il 24 luglio 2025. Lottatore di wrestling tra i più osannati di sempre, è stato un assoluto protagonista dei ring televisivi mondiali negli anni 80 e 90. Compie oggi 59 anni Massimiliano Allegri, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, tecnico del Napoli. 43 candeline sulla torta dell'attore statunitense Chris Hemsworth. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 agosto 2014 di Robin Williams, attore, comico, doppiatore e produttore cinematografico statunitense. E il proverbio del giorno è: chi ha in bocca il fiele non può sputar miele.
0: Stai ascoltando

0: un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 644.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata in direzione San Cassiano, in tratti saltuari e in base all'esigenza del cantiere, tra Scorrano e San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 673 tangenziale di Foggia è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in località Sprecacenere, in direzione Foggia Sud. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Stai ascoltando

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio per la giornata. Sentiamo. Ariete, in queste giornate potreste sentirvi mentalmente affaticati e con il desiderio urgente di allontanarvi da ogni pensiero legato alla routine quotidiana. Sul fronte sentimentale le relazioni più solide torneranno a brillare. Toro, c'è chi dovrà sistemare oggi degli aspetti professionali o economici e chi cercherà di rimettersi in carreggiata rispetto alla concorrenza. Non sottovalutate il potere di un sorriso e della gentilezza. Gemelli, nel lavoro il vostro naturale entusiasmo si integrerà perfettamente con un'atmosfera creativa. In amore, un gesto semplice può rivelarsi la chiave di nuove intese. Cancro, nella sfera lavorativa preparatevi ad esplorare nuove idee, lasciando spazio a iniziative che potrebbero apparentemente sembrare fuori dal vostro ordinario. In amore, l'intimità richiede ascolto e comprensione reciproca. Leone, le parole diventano il vostro potente strumento di connessione. Professionisti del dialogo, sarete pronti a strappare consensi e ammirazione in ogni settore. Anche in amore il dialogo avvicinerà i cuori lontani. Vergine, la vostra sensibilità odierna vi rende il punto di riferimento per chi cerca conforto. Nel lavoro, pazienza e dedizione regalano grandi soddisfazioni. In amore, il contatto emotivo è il vostro porto sicuro. Bilancia, siete la roccia silenziosa di molti intorno a voi. La vostra pazienza e attenzione al dettaglio risultano cruciali in ogni rapporto. Nel lavoro, la precisione vi premia. In amore, cercate equilibrio e rigenerazione reciproca. Scorpione, la vostra naturale tendenza a mediare vi garantirà oggi successi sia professionali che personali. Cercate di mantenere questa linea anche nelle relazioni affettive. Una serata tranquilla potrà rinvigorire il rapporto. Sagittario, la vostra curiosità potrebbe portarvi a scoprire nuove passioni. In ambito lavorativo il mistero diventa connubio di scoperta e strategia vincente. Sul versante affettivo siate sinceri e autentici. Capricorno, siete l'anima della festa, sempre pronti a mettervi in gioco. Ogni occasione si trasforma in un'opportunità di crescita. In amore, il partner apprezza la vostra sincerità e voglia di libertà. Acquario, oggi pretenderete risultati e non accetterete compromessi. In amore, un gesto gentile può modificare l'equilibrio, mentre nel lavoro il traino sarà la vostra leadership. Pesci, sempre avanti coi tempi, vi affacciate a nuove esperienze che definiscono il vostro futuro. Stabilirete nuove connessioni, sia lavorative che intime, per costruire un'estate più luminosa. Oggi vi saluto con le parole di Frida Kahlo. Innamorati di te, della vita e dopo di chi vuoi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. Abisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli Europei di Atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni, ma in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Sciuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buon martedì mattina! Come la va all'indomani della notte di San Lorenzo? Quante stelle cadenti ci sono in giro in questo momento? Parlo proprio delle persone, di quelle che hanno fatto serata sulla spiaggia, hanno dormito in tenda. Sì, bello, ma poi la mattina qualche doloretto alla schiena ci sta. Parlo di quelli che si stanno ritirando adesso, trascinandosi a casa, magari però dopo una buona colazione. E poi penso alle stelle cadenti, anzi no, splendenti, che tra poco avvieranno un nuovo beach tour, perché noi non ci siamo fermati affatto. Io non so se avete seguito ieri sera la maxi serata che si è svolta in piazza Pertini a Peschici con tutto il team del beach tour, loro sempre sul pezzo, una piazza gremita, tantissima gente, insomma c'è stato tanto divertimento. Il divertimento è stato il protagonista della scorsa notte e sicuramente ne parleremo. Mamma, fatemi salutare chi è già in piedi. Io questa mattina ho visto gente che correva, ma no, correva nel vero senso della parola, non perché fossero in ritardo, no, perché facevano ginnastica. Io non lo so, il martedì 11 agosto c'è chi si allena. Io vi stimo profondamente, così come stimo chi guiderà la mia diretta dall'altra parte negli studi di Corato, Silvio Tempesta. Buongiorno. Buongiorno a chi sta lavorando, perché non tutto il mondo è andato in ferie ancora, quindi saluti a chi è al bar, a chi si occupa di viaggi, ristorazione, trasporti, salute, insomma. Buongiorno a tutti. Siamo pronti per partire all'interno di questo nostro martedì. E allora, si parte.

0: nostro martedì mattina. Buongiorno a tutti voi che siete già svegli e pimpanti, ma anche a quelli assonnati. Andiamo ad ascoltare le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato: un centro commerciale. Lo sport: arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni, ma in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro martedì 11 agosto. Scandiamo il tempo, perché quando si entra ufficialmente in vacanza si perdono un po' i riferimenti. Allora siamo noi qui pronti a ricordarvi anche questo. E in questo martedì continua la musica con Olivia Dine e poi Paola Turci.

nel nostro appuntamento di questo martedì 11 all'indomani della notte di San Lorenzo, e come aggancio ai bambini che hanno l'abitudine di sognare, per parlare degli adulti che si ricordano di sognare, di esprimere i loro desideri durante la notte di San Lorenzo. Quanti di voi sono riusciti a vedere una stella cadente? Prima domanda, sono proprio curiosa di saperlo, anche se abbiamo detto che il picco, lo raccontavamo anche ieri, di stelle cadenti alias meteore, perché in realtà sono meteore, si potrà vedere tra il 12 e il 13, quindi non vi scoraggiate se non è andata come speravate. Però quanti di voi sono riusciti a vedere delle stelle cadenti, e soprattutto cosa avete fatto ieri sera? Sono proprio curiosa, siete andati a ballare, oppure vi siete stesi in spiaggia, oppure avete perso l'abitudine di stare fuori durante la notte di San Lorenzo, o magari avete anche montato una tenda. Voglio saperlo in base anche all'età che avete, no? Perché cambiano le abitudini quando si è più piccolini, da adolescenti. È quasi una cosa emozionante, perché abbiamo, con la scusa di San Lorenzo, l'opportunità di vivere una notte fuori casa, magari con gli amici, la prima volta, è molto interessante e divertente. Poi da adulti, ecco, i ritmi cambiano, magari il giorno dopo si deve anche andare a lavorare, perché è martedì, non tutti sono in ferie, e quindi c'è da dare conto anche alla sveglia. Cosa hanno fatto i ragazzi di Radio Selene? Allora, io non so se voi per caso eravate in quel di Peschici e siete andati in Piazza Pertini, se c'eravate lo sapete bene, è stata una notte bellissima, una piazza piena, ovviamente il team sul palco che distribuiva gadget, tutti che ballavano, un coinvolgimento a tu per tu tra palco e piazza, non c'è stato proprio distacco, si era tutti i protagonisti di questa notte danzante. E io vorrei salutare i ragazzi del Beach Tour, che in questo momento mica stanno dormendo, mica si stanno, come dire, riposando dopo la lunga nottata, no, loro sono già in viaggio, probabilmente già in spiaggia, anzi, perché oggi condurranno una nuova tappa al Lido Blue Marine Rodi Garganico, sempre con lo stesso format che quello del Beach Tour. E in conduzione dopo di me arriva Maria Rita Minoia, che oggi non è qui pronta per darvi il buongiorno, solo perché lo farà direttamente dalla spiaggia. E allora vivete anche la nostra diretta sino alla fine, perché poi dalle 10 alle 13 entrerete anche voi nel clou del Beach Tour. Intanto andiamo ad ascoltare Saif con Buona Domenica.

Buona domenica, Saif. Ma altro che buona domenica, buon martedì, buongiorno soprattutto a chi si sta alzando pian piano. Come va, come state? Vi raccontavo, ecco, la notte di San Lorenzo vissuta a Peschici in Piazza Pertini, il team di Radio Selene. Potete vedere le storie se siete curiosi, sul nostro profilo Instagram c'è tutto quello che è accaduto, o meglio una parte, ma basta per farsi una bella idea. E invece vi chiedevo di raccontarmi cosa avete fatto ieri sera. C'è Enzo che ci scrive: a casa, io preferisco stare a casa visto che 20 anni fa ho conosciuto la mia ex moglie il 10 agosto, una meteora. Beh, forse un meteorite visto come sono finite le cose, ma comunque tutto quello che ci accade, ragazzi, è di insegnamento, non bisogna mai rimpiangere tutte le esperienze che viviamo. E poi abbiamo anche Angela da Trani, che invece all'alba, anzi intorno alle 6, era in spiaggia, ha fatto un bel video di una bellissima alba, quindi non solo stelle cadenti, in effetti si guarda e si ammira il panorama a tutti gli effetti, soprattutto quando ci troviamo in spiaggia, poi lontani magari dall'illuminazione della città, lì sì che possiamo vedere veri spettacoli.

0: Amici, buongiorno. So che siamo all'inizio di una nuova giornata, ma non è mai troppo presto per organizzare il weekend. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Prossimi appuntamenti. Questo sabato 15 agosto alle ore 21 vi aspetta Alfredo Di Giovanni, che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora. Un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano, attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Domenica 16 agosto poi alle ore 21 vi aspetta la Ceralacca Band, che omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
0: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Every Kind of Love, Phil Collins nel nostro martedì mattina, e ancora buongiorno a tutti coloro che sono arrivati su Radio Selene. Organizziamo insieme la giornata dando uno sguardo al meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Basso Adriatico e Canale d'Otranto da poco mosso a mosso. Temperature massime comprese tra i 32 e i 38 gradi, valori notturni ovunque tropicali, sopra i 23 gradi.
1: Stai ascoltando

In love again, a tutti coloro che credono ancora nell'amore, dai, ce la possiamo fare, ce la potete fare. Ed ora è tempo di novità, parliamo di un brano che vede la collaborazione di due artisti. In particolare questo brano unisce il tipico groove house e le ritmiche scorrevoli di Jamie Jones con le melodie potenti e le linee vocali di Camden Cox. L'andiamo ad ascoltare insieme qui su Radio Selene e si intitola State of Mind.

0: Questa è Radio Selene.
1: E questo è il nostro martedì mattina. Buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che pian piano prendono contatto con questa nuova giornata dopo una notte particolarmente lunga. Tra poco continuiamo a parlare di quello che avete fatto. Ripartiamo dalla musica di Francesco Gabbani, Summer Funk.

Warren, nel nostro appuntamento di questo martedì continuo a chiedervi come avete trascorso la vostra notte di San Lorenzo, chi ha guardato le stelle, chi non l'ha fatto. Abbiamo i nostri fedelissimi ascoltatori che ci raccontano qualcosa, per esempio da Molfetta ci scrivono: beh, come da tradizione da anni con gli amici al mare, con focaccia, olive, provolone, prosciutto alla barese e tanta birra, e anche se non cadono le stelle, beh, quella birra te le fa vedere le stelle cadenti. Benissimo, immagino la Val d'Oria praticamente. E poi ancora da Squinzano: io sono stato a casa a riposare, è da una settimana che vedo le stelle, sì, ma con la mia costola inclinata. Benissimo, alla grande, vedo che state trascorrendo davvero delle giornate indimenticabili. Io effettivamente, se devo pensare ad un San Lorenzo che mi è piaciuto particolarmente, ammetto che lavoravo, quindi sì, lavoravo, ma ero in Basilicata, e in Basilicata, ragazzi, c'è un cielo bellissimo perché c'è poca illuminazione in alcune zone di campagna, e vidi una stella cadente gigantesca, sembrava davvero che stesse venendo verso di me, e lì sì che ho espresso un desiderio.

0: All nel nostro appuntamento di questo martedì mattina. Ancora buongiorno a tutti coloro che sono appena arrivati qui su Radio Selene. Diamo la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin, che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale, provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno, ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso, confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito, infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il primo appuntamento della giornata, a cui ne seguiranno tanti altri, tra cui uno direttamente dalla spiaggia per la nostra nuova tappa del Beach Tour in diretta da Rodi Garganico. Tra un po', voi restate con noi, perché poi gli passiamo la linea.

sold out come la maggior parte delle strutture ricettive in Puglia quest'estate. Poi non ne parliamo di questa settimana. Per chi per caso avesse voglia di prenotare una cosa last minute come me, poveri illusi, ormai siamo in Puglia, è la meta che tutti desiderano, non si può andare da nessuna parte se non prenoti con largo anticipo. Ma detto ciò, veniamo a parlare del riposo fatto durante le vacanze. È vero che durante le vacanze dormiamo meglio? Sì, molte persone constatano questa sensazione, ma è colpa di chi? Anzi, o è merito di cosa? Del cuscino dell'hotel che è particolarmente morbido? Del materasso che è particolarmente accogliente? Potrebbe essere, ma non sono questi i reali motivi. Anzi, ci sono una serie di fattori che contribuiscono al nostro riposo. Il primo motivo è il più semplice: non dobbiamo impostare la sveglia. E questo fa molto anche sulla nostra psiche, perché quando a casa dobbiamo andare a lavorare, abbiamo la sveglia, a volte ci svegliamo prima della sveglia perché abbiamo l'ansia di non sentirla. E poi ci sono i figli da accompagnare a scuola, il treno da prendere, dobbiamo rispettare un appuntamento. Insomma, ci sono tanti fattori che disturbano la nostra sensazione di riposo. Magari dormiamo anche, ma è un sonno un po' disturbato. Un altro motivo che ci fa riposare bene durante le vacanze è che abbassiamo il volume dei nostri pensieri, proprio per tutto quello che dicevamo prima. Se sappiamo di essere in vacanza, smettiamo di pensare in continuazione, mentre quando siamo a casa, anche se ci stendiamo a letto, a volte il nostro corpo riposa, ma la nostra mente no, perché stiamo pensando a quello che abbiamo fatto durante la giornata, a quello che abbiamo sbagliato, a quello che dobbiamo fare il giorno dopo. Insomma, il nostro cervello non riesce proprio a mettersi tanto bene a riposo. E un altro fattore che ci aiuta a riposare meglio durante le nostre vacanze è la luce del giorno. Sì, perché il fatto che ci esponiamo alla luce naturale, perché siamo in vacanze e quindi andiamo al mare, facciamo una passeggiata, andiamo a fare colazione al bar vicino all'hotel, e tutte queste cose qui aiutano il nostro corpo a gestire il ritmo circadiano, cioè il sistema interno che contribuisce a regolare il ciclo sonno-veglia. Questi sono alcuni motivi. Fatemi sapere se accade anche a voi. Riuscite a riposare meglio durante le vostre vacanze? Sì o no? Intanto, nel dubbio, balliamo un po'. Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla ci accompagnano in questo martedì con La testa gira.

0: Beh, ve lo anticipavo, in effetti, ma parliamone come si deve. Il Beach Tour è ancora pronto a sorprendervi. E allora, cosa sta per accadere? Ve lo racconto.
1: Beach Tour!
0: Siamo tornati, siamo già in una prossima spiaggia, o almeno il team di Radio Selene lo è, perché io oggi sono negli studi di Bari, ma il team di Radio Selene è già in spiaggia pronto per dare forma ad una nuova tappa del Beach Tour. Il Beach Tour che ormai conoscete bene, con la sua energia, con tutto il suo divertimento, con il pacchetto di musica, giochi da fare insieme, gadget da poter vincere, risate, sorprese, esibizioni e poi la radio fatta in diretta in riva al mare e tante foto e tanti video che possono immortalare queste giornate di spensieratezza e vacanza da vivere insieme. E allora ci venite a trovare, dai che ne mancano poche, questa è l'ultima settimana in cui potete venirci a trovare sulle spiagge più belle della Puglia. Oggi saremo a Rodi Garganico, vi aspettiamo a Lido Blue Marine, quindi se siete in zona mi raccomando veniteci a trovare. Domani invece saremo al centro turistico San Nicola a Peschici, località San Nicola. Giovedì 13 agosto saremo al Lido Sporting Club a Castellaneta Marina e quindi vi aspettiamo anche lì. E poi venerdì 14 agosto vi aspettiamo al Lido Matinelle a Trani, sempre in diretta dalle 10 alle 13. Abbiamo queste occasioni per stare insieme e noi non vediamo l'ora di condividerle con voi, perché incontrarvi sulla spiaggia ci lascia davvero tantissima emozione e tantissima energia, e poi vedere i vostri sorrisi è la gratificazione più bella. Partner del Beach Tour 2026. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Che quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Radio Selene.
6: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
7: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
6: Vedo la luce in fondo al tunnel.
7: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: La persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
10: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
10: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Sono super in zona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

breve, quindi rimanete collegati. Intanto parlavamo del perché in vacanza dormiamo meglio, quindi non è dovuto al materasso molto morbido né tantomeno al cuscino, che sì, possono essere fattori belli, no? Se l'albergo sceglie bene il materasso e il cuscino, magari ci aiutano anche quelli, ma più che altro il modo in cui viviamo le nostre giornate, i fattori che sono il fatto che non dobbiamo mettere la sveglia, il fatto che ci esponiamo di più alla luce naturale, il fatto che trascorriamo del tempo all'aperto, che si riduce anche il tempo davanti agli schermi. Tutte queste cose ci aiutano a riposare meglio durante le nostre vacanze, anche l'idea che trascorriamo del tempo al mare, ma non tanto perché il mare ci fa stancare, ma più che altro perché facciamo attività fisica, perché respiriamo quest'aria bella, perché ecco, ci permettiamo di rilassarci spegnendo il volume dei pensieri e delle preoccupazioni. E questo accade spesso anche nei primi giorni di vacanza, quando iniziano le nostre ferie, dormiamo un po' di più. E perché dormiamo un po' di più? Perché, ragazzi, nei primi periodi, ecco, delle vacanze, recuperiamo il sonno arretrato, quel sonno che abbiamo accumulato nei periodi intensi di lavoro. Viene chiamato questo sonno debito di sonno. Noi abbiamo un debito di sonno con il nostro corpo che deriva dal fatto che accumuliamo delle ore di sonno arretrate. Allora io vi voglio chiedere: che debito di sonno avete con il vostro corpo? Cioè, adesso, dovendo rispondere, che debito di sonno dovete restituire?

nel nostro martedì, amici, a proposito di vacanze, vi voglio raccontare di una novità graziosa che vi aspetta, soprattutto se arrivate a Bari in aereo. Ecco, è arrivato il primo distributore automatico di fiori freschi, installato nello scalo, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È una cosa geniale. Chi vuole fare una sorpresa e portare un mazzo di fiori a chi sta arrivando qui a Bari in aeroporto, oppure chi arriva in aeroporto e vuole arrivare a casa portando un mazzo di fiori, può farlo grazie a questo distributore automatico. Si può pagare solo con carta smartphone, quindi ultra tecnologico. Pensate che la temperatura interna, visto che la stagione è molto calda, è gestita da remoto, e se mai un bouquet dovesse appassire, ecco, quel posticino lì viene bloccato. Ogni 24 ore viene ricaricato questo distributore automatico, ed è geniale perché chi arriva magari la sera e quindi arriva molto tardi o non ha avuto tempo di organizzare una sorpresa, arriva nell'aeroporto di Bari e può accogliere chi arriva o tornare a casa con un mazzo di fiori. E viva il romanticismo che resiste e si adatta anche alle nuove tecnologie. Idea meravigliosa.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Amici, per me è tutto questa mattina, vi saluto, vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Dunque la linea vola direttamente a Maria Rita Minoia in diretta dal Lido Blue Marine Rodi Garganico e a tutta la squadra del Beach Tour a cui auguro un'ottima tappa e buon divertimento. Noi

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: bambine felici, una bambina di oltre 50 anni ma sempre bambina dentro, per vivere due tappe del Beach Tour 2026. Innanzitutto buongiorno a chi è già qui nel mare e nell'acqua, perché così si può affrontare bene il caldo, chi è sotto gli ombrelloni bellissimi. Dove siamo? Siamo in uno stabilimento balneare pazzesco che io vi racconterò fino alle 13 di questa mattina. Siamo al Lido Blue Marine e siamo esattamente a Rodi Garganico. Facciamo un piccolo riassunto di quello che è accaduto a noi di Radio Stiline nelle ultime ore. Ieri sera eravamo a Peschici, so che ve lo ha già raccontato Rebecca attraverso le storie che ha potuto vedere sui nostri canali social. In Piazza Vertini abbiamo vissuto questa bellissima festa per accogliere insomma questo cielo stellato, e quindi con tutto il gruppo di animazione che ha fatto davvero divertire moltissimo di tantissimi che erano in piazza. E questa è la prima delle due tappe che invece vivremo qui sul Gargano. Oggi al Blue Marine, domani saremo a Peschici. Il viaggio del Beach Tour non si ferma, anzi tira dritto esattamente fino a domenica 16 agosto, quando vivremo ovviamente l'ultima tappa. Sono io che oggi vi accompagno in questo magnifico viaggio fatto di mare, di sole, di giochi, di divertimento, di musica, di gadget, di premi. Così lancio dei messaggi subliminali a chi è qua, che ci sta naturalmente guardando. Siamo in diretta radiofonica. Voglio ringraziare la squadra tecnica che permette tutto questo, a partire da Teo De Marinis, a Silvio Tempesta che si trova in studio. Benvenuti alla tappa dell'11 agosto 2026 del Beach Tour di Radio Selene.
1: Beach Tour 2026!
2: Beach Tour 2026!

0: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È salito ad almeno 132 morti e oltre 570 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Il bilancio ancora provvisorio è destinato ad aggiornarsi con il proseguire delle verifiche. Sono 86 gli edifici crollati e 7 gli aeroporti la cui operatività è stata sospesa. A Cali, una delle città più colpite, il sindaco ha decretato il coprifuoco e ha annunciato la militarizzazione della città per garantire la sicurezza e la gestione delle emergenza. 5 tra le 32 capitali dipartimentali restano in allerta rossa. Nuovo attacco russo su Kiev. Il sindaco della capitale ucraina ha riferito che la città è sotto il fuoco di missili balistici russi. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe di Mosca hanno attaccato nella notte anche Sumi. Gli aeroporti di Shanghai hanno cancellato centinaia di voli a causa della tempesta tropicale Dolphin che ha scaricato forti piogge sulla Cina orientale provocando severe inondazioni in alcune zone. La tempesta ha costretto almeno 760.000 abitanti ad un trasferimento preventivo. Tragedia in Campania, in provincia di Benevento. Un 17enne egiziano si è tuffato nelle acque del fiume Volturno ma non è più riemerso. Il giovane si era recato in riva al corso d'acqua in compagnia di un gruppetto di amici, tutti ospiti di una comunità per minori nel Casertano. Un cittadino straniero considerato pericoloso è stato espulso dall'Italia per motivi di sicurezza dello Stato e di prevenzione del terrorismo. A darne la notizia è stato il ministro dell'Interno Piantedosi, che in un messaggio ha spiegato come l'uomo stesse progettando un attentato nel nostro paese con un obiettivo già individuato, un centro commerciale. Lo sport, arrivano le prime medaglie per l'Italia nella prima giornata degli europei di atletica. Fabbri vince l'oro nel getto del peso confermandosi campione d'Europa. Sul podio anche Weir argento. Zainab Dosso chiude settima alla finale dei 100 metri femminili. L'europeo di Mattia Furlani invece è già finito infortunio al primo salto delle qualificazioni. Va in finale nel lungo Francesco Insoli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: A Bisceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.

0: 1989, perché ci piace collocare un po' la musica che vi facciamo ascoltare. C'era questa canzone bellissima, Bliss, su Radio Selene. 10:15 del mattino, entriamo subito nel vivo della nostra tappa del Beach Tour 2026. Come già detto in apertura, siamo sul Gargano, siamo a Rodi Garganico e come sempre abbiamo questa bella abitudine di raccontarvi la località che ci ospita.
1: Beach Tour e dintorni.
0: Raccontiamo Rodi Garganico, che fino al 1863 veniva semplicemente chiamata Rodi, un comune italiano di circa 3.000, anzi siamo precisi, 3.333 abitanti della provincia di Foggia, appunto nella nostra bellissima regione Puglia. Fa parte del Parco Nazionale del Gargano, della Comunità Montana del Gargano. È veramente un affascinante borgo marinaro, noto come il Giardino del Gargano, famoso per i suoi storici agrumeti, conosciuti oggi come prodotti IGP, il promontorio a picco sul mare e il culto della Madonna della Libera. Il centro storico, come le mura tra l'altro di cui è cinto, è d'origine medievale ed è caratterizzato da questi vicoli stretti, in buona parte ripidi. Da visitare sicuramente molte architetture pugliesi, come lo stesso santuario della Madonna della Libera, la chiesa del Santissimo Crocifisso, la chiesa San Nicola, la chiesa di Santa Barbara e la chiesa di San Pietro. Piccoli faraglioni arricchiscono il tratto di costa su cui sorge l'abitato di Rodi Garganico. Il maggiore e più noto è quello detto del cane o del leone. Perché? A causa della sua particolare forma, che ricorda appunto un cane o un leone, che vigila proprio sulla cittadina dai pericoli del mare. Poi sulla sommità rocciosa della rupe ad est dei faraglioni è posto un antico trabucco, che è questa imponente struttura usata tradizionalmente per la pesca, che è tipica del Gargano e come tale tutelata proprio dal Parco Nazionale. Se venite qui a Rodi Garganico non vi perdete una passeggiata nel centro storico. Al tramonto e di sera troverete queste casette bianche, negozietti di artigianato, le botteghine dove provare i prodotti tipici locali. E a proposito di questo, vi consigliamo di assaggiare i prodotti tipici, ovvero taralli, ostie ripiene, caciocavalli, limolivo o il veleno del Gargano. E ricordiamo che Rodi Garganico può vantare anche un porto moderno e confortevole, da cui partono proprio traghetti ed escursioni private per visitare la costa del Gargano e le isole Tremiti. Le spiagge di Rodi Garganico sono tutte sabbiose, a fondale basso, caratteristica che le rende ideali per le famiglie con bimbi, proprio come quella dove siamo oggi, il Blue Marine, per vivere una nuova tappa del Beach Tour che, lo ricordo, è sostenuto da Regione Puglia.
1: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

la schiusa. Sorry, scusa, lo sento. Vabbè, abbiamo modificato il titolo di questa canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Selene, 10:21 di questa bella mattina. Se siete in vacanza, è un po', è vero che noi stiamo lavorando, però questo fatto di andare in giro per la Puglia, nord, sud, lo scorso weekend eravamo nel Salento, adesso siamo dalla parte opposta praticamente della nostra regione, anche se stiamo lavorando abbiamo quella sensazione di essere un po' in vacanza, no? Quindi che giorno è oggi? È martedì, signora, mi conferma? Oggi è martedì, è l'11 agosto, esattamente, siamo al Blue Marine, siamo a Rodi Garganico, in questo bellissimo stabilimento balneare pet friendly, no, scusate, perché diciamo che una delle specialità proprio del Gargano sono queste immense spiagge che ospitano, appunto, decidono di ospitare anche i pelosi a quattro zampe. Considerate che questo stabilimento è stato vincitore del premio migliori spiagge d'Italia e attrezzato in tutto e per tutto per accesso disabili, ci sono servizi dedicati davvero a tutti, c'è l'area giochi per i bambini, c'è yoga, c'è il centro velico con noleggio surf, c'è il catamarano, il pedalò, il ristorante, naturalmente, perché poi in vacanza o non in vacanza si deve mangiare, il ristorante self service, creperia, American bar, happy hour veramente tutti i giorni, e quindi adattissimo sicuramente anche per le molte famiglie che giustamente scelgono di venire qui al Blue Marine. Dove siamo noi di Radio Selene? Dove siamo esattamente?

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Guarda qui quante belle persone, quanti bei bambini, quante belle famiglie. Ho preso un papà, sei un papà Ernesto?
1: Un papà da 2 anni.
0: La prima volta 2 anni fa?
1: Prima volta 2 anni fa.
0: Dov'è il gioiellino? Dov'è?
1: È questa principessa qui che si chiama Emma.
0: Emma, buongiorno Emma. Invece tu sei sposato da quanto tempo?
1: Meglio non chiederlo.
0: No, perché?
1: Anni, perché non me lo ricordo. Quando è.
0: Quindi... Come si chiama tua moglie? Te lo
1: Vanessa,
0: ricordo?
1: Vanessa, perché... questo me lo ero scritto da qualche parte.
0: Ehi. Invece perché non si ricordano il nome. Allora Ernesto, benvenuto al Blue Marine, ma mi sembra di capire che non è la prima volta. No,
1: beh, più o meno siamo qui da 30 anni.
0: Vedi,
1: più o meno.
0: Un po' spiccioli.
1: Stesso ombrellone, stessa spiaggia, stesso mare.
0: Che bello. Diciamo che quando ci troviamo in queste situazioni noi ci troviamo bene. Ma sai perché? Perché vuol dire semplicità.
1: Hai ragione.
0: Proprio respiri quell'atmosfera di famiglia. E quindi anche ritrovare un po' le persone. Si invecchia un po' insieme, se vogliamo, anche se voi siete una famiglia davvero molto giovane. Allora, voi siete di Apricena, quindi
1: esatto. Originari
0: del Foggiano, ma mannaggia, l'hai detto tu, mannaggia,
1: viviamo a Milano, un po' lontano.
0: Da quanti anni?
1: Da circa una decina d'anni.
0: Vi siete spostati, immagino, per motivi
1: per
0: di lavoro.
1: Per motivi di lavoro, ovviamente, anche perché il mare è più bello qua che a Milano.
0: Assolutamente. Quindi, ma poi quando vi concedete le vacanze, sono vacanze insomma, che durano abbastanza per poter recuperare un po' di ossigeno?
1: Assolutamente sì, sono un po' di settimane che passiamo qui in compagnia degli splendidi amici del Lido Blue Marine, di tutta Lido del Sole, che è veramente un posto dove siamo cresciuti davvero, quindi adesso vediamo gli amici con cui abbiamo fatto i falò 20 anni fa.
0: E invece ieri sera cosa avete fatto? A dormire sulle strade.
1: A 11:30 sperando di vedere
0: una stella cadente. Allora facciamo una cosa, ricordiamo che insomma c'è appunto la possibilità di venire qui per vivere davvero con le intere famiglie una bellissima estate. Poi vi portate la cibanza da qua, sì?
1: Ah sì, le scorte, certo, taralli, pane, pomodori, di tutto di più, guarda.
0: Quindi quando si parte da Milano si lascia lo spazio per mettere i cartoni.
1: Assolutamente sì.
0: Allora io vi auguro davvero ancora una splendida vacanza. Non ti chiedo quando andate via perché non voglio mettere il dito nella piaga, quindi non te lo chiedo. Intanto buona vacanza, anche perché non siete ancora tantissimo abbronzati, quindi secondo me c'è ancora da stare.
1: Assolutamente sì, dobbiamo ancora lavorare sull'abbronzatura.
0: E lavorate sull'abbronzatura. Grazie per essere stato con noi simpaticamente in diretta su Radio Selene e un abbraccio a tutta la tua bellissima famiglia.
1: Grazie mille a voi, buona musica.

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con i supermercati DOC e Famila Superstore. I supermercati DOC e Famila Superstore ogni giorno lavorano per farci realizzare capolavori da portare in tavola e regalarci emozioni. Selezionano prodotti che rispettano l'ambiente, la sua bellezza, la sua salubrità. L'impegno storico dei supermercati DOC e Famila Superstore è quello di fare il massimo per garantire il benessere che tutti meritiamo. Il loro segreto è quello di una maniacale attività quotidiana di controllo della qualità. Solo a tavola si difende il nostro vero patrimonio, la salute. Supermercati DOC e Famila Superstore rendono accessibile la spesa di grande qualità.

Beach Tour 2026. Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella. Passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC.

Parruco, calma, ma noi siamo calmissimi, perché quando si sta al mare effettivamente c'è questa sorta di rilassamento. Siamo al Rodi Garganico, siamo sul Gargano, meraviglioso, siamo in una settimana che è quella di Ferragosto, siamo con un cielo pazzesco, bellissimo, sgombro da nuvole, siamo con temperature che continuano ad essere molto alte questa settimana, siamo qui al Blue Marine, circondati davvero da tantissime persone, nelle nostre due postazioni, perché dove sono io si svolge praticamente, stiamo portando avanti la diretta radiofonica che andrà avanti fino alle 13, esattamente all'opposto, perché oggi sono in spiaggia, cioè oggi sono proprio anch'io con i piedi sulla sabbia, guardo il mare e un po' a metri di distanza c'è la postazione dove sta ovviamente si sta consumando la tappa del beach tour di questo martedì 11 agosto. Venite se siete in zona, Rodi Garganico, Blue Marine, vi aspettiamo davvero a braccia aperte. Allora, da calma, diciamo che come ritmo possiamo lasciare lo stesso, perché siamo davvero in piena estate. Allora arrivano loro, Gypsy.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99€. Fino al 14 agosto da ProShop.
0: Radio Selene.
5: Buongiorno dal Lido Blu Marina di Rodi Garganico. Nuova tappa del Beach Tour 2026. In questo racconto ci sono io insieme a Maria Rita fino alle 13. Attenzione, perché siamo al mare. E allora tra poco parliamo di mare. Trattiamo l'argomento. Subito Maroon 5, Heroin. Adriano Celentano, non ti accorgevi di me?

Dicevi di me, Adriano Celentano, nella nostra mattinata in diretta. Sono le 11:10 del mattino. Buongiorno, buongiorno a chi è in vacanza e si sveglia un po' più tardi, perché succede naturalmente anche questo. Giustamente, io sono a favore dell'alzata tardi quando si sta in vacanza. Allora, quando si sta in vacanza si sceglie il mare, si sceglie la montagna, si sceglie il mare magari proprio perché piace nuotare. Ecco, questa può essere una delle cose fondamentali, quindi scegliere anche un bel mare perché mi devo fare delle belle nuotate. Imparare a nuotare richiede di prendere confidenza con l'acqua in sicurezza, non è facile, lo facciamo sin da quando siamo bambini, no? Si può iniziare in una piscina bassa, si impara a respirare, si impara facendo le bolle per esempio, pratica di galleggiamento a pancia in su, a pancia in giù, insomma ci possono dare delle dritte. Oppure si ha qualcuno di famiglia che ti prende puff e ti butta in acqua della sera, impara a nuotare. Allora io vi racconto la mia, perché io ho avuto sempre amore per il mare ma anche tanto timore, quindi mi munivo di braccialetti salvagente, cioè tutto quello che poteva mantenervi sicuramente a galla io lo utilizzavo, però c'era il mio papà, ecco, e quindi era lui al mio fianco, è lui che ci ha insegnato a nuotare. Voi sapete nuotare? E ve lo ha insegnato chi? Da chi avete imparato a nuotare? Potete mandarmi un WhatsApp, una nota vocale, ricordate tutto questo? 347 72 72 274.

WhatsApp, i vostri WhatsApp a proposito di da chi avete imparato a nuotare, se sapete nuotare. Allora subito un saluto a Sandro che mi scrive dalla provincia di Taranto, ci augura buona estate, grazie, sei molto gentile. Lui ha imparato da solo, cioè si è ritrovato al mare, si è ritrovato a galla, meno male, è stato fortunato. E poi mando un saluto a Valentina che invece di Conversano dice: ciao Maria Rita, mio cugino con il quale andavo al mare è stato lui, mi faceva fare il morto e mi reggeva, poi un giorno mi ha lasciata, però sei viva e questo è anche fondamentale. 347 72 72 274.

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026. Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella. Passione mediterranea nel mondo.

0: con World of Dawn su Radio Silene. Qua si balla, si sgambetta, come dire, anche tra le persone che si avvicinano alla nostra postazione al Lido Blue Marine, a Rodi Garganico. L'abbiamo ricordato più volte, siamo appunto qui, stiamo vivendo la prima delle due tappe sul Gargano del Beach Tour 2026, località Lido del Sole. Ed ora B-Day!
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Silene.
0: Sono pronta per fare gli auguri di buon compleanno a sorpresa. Io sono pronta, bisogna vedere se l'ha festeggiata, perché si tratta di una donna, è pronta come me ed è pronta ad accogliere i nostri auguri a sorpresa, perché poi quello succede durante il B-Day, si fanno gli auguri di buon compleanno a sorpresa, quindi chissà, ci risponderà oppure no. Intanto proviamo a chiamarla. E voi che siete all'ascolto, squilla, buono. Voi che siete all'ascolto, pensate chi volete festeggiare a sorpresa, un parente, un amico vicino, lontano, e ci contattate allo 080 898 1188 oppure ci mandate una mail a diretta@radioselene.it.
2: Pronto?
0: È pronto Rosa?
2: Sì.
0: Ciao, buongiorno.
2: Ciao.
0: E ciao. Qualcuno ti ha detto che avresti ricevuto una telefonata a quest'ora?
2: No, nessuno, però è apparso il nome.
0: Oh, perché hai il nostro numero memorizzato?
2: Sì.
0: Rosa, sei in diretta su Radio Silene.
2: Ciao a tutti.
0: Ma che bello fare gli auguri ai nostri ascoltatori, che poi sono davvero contentissimi di più, perché chissà quante volte hai sentito il B-Day fatto agli altri. Oggi tocca a te.
2: Ogni giorno lo sentiamo.
0: Grazie Rosa. Lo sentiamo, parli al plurale, perché di solito da dove ci ascolti? Con chi ci ascolti?
2: Dall'ufficio, con la mia collega, il mio collega e tutti gli altri.
0: Che bello, che bello. Allora vediamo un po' se tra i colleghi ci sono questi nomi che sto per dirti. Stefano, Viviana, Gianluca, Graziana, Massimo, Deborah, Lorenzo, Frank.
2: Tutti quanti.
0: Quanto sono stati bravi. Allora, voi siete di Bari, tu sei di Santo Spirito, appunto loro sì. Sono tuoi colleghi e tu quest'anno mi compi?
2: E non si dice.
0: E diciamolo Rosa, ma chi se ne frega, dai, lo posso
2: 50.
0: Dire? 50. Oh, auguri, questa cifra tonda. Io ci ho messo circa 3 anni per riprendermi, dai.
2: No, poi dall'anno prossimo sono 49.
0: Brava, tu torni
2: indietro.
0: Torni indietro, io ci ho provato, ma poi insomma, però è andata così, l'importante non è una frase fatta, ma l'importante è stare bene in salute, è vera questa cosa, quindi assolutamente vera. Senti, oltre ai tuoi colleghi, con chi festeggi questo 50esimo? Quando festeggi? Festeggi?
2: No, vabbè, stasera una pizza in famiglia.
0: Ok. E poi?
2: E poi si parte.
0: E poi dove vai?
2: Parigi, mi hanno regalato Parigi e Disneyland.
0: Ti hanno fatto un regalo fantastico. Allora, un super compleanno, un compleanno che sicuramente non dimenticherai mai.
2: No.
0: Io voglio dirti grazie, anche perché appunto dicevi che sei una nostra ascoltatrice. Voglio ringraziare anche i tuoi colleghi che hanno pensato a noi per farti questa sorpresa. Ovviamente auguri che tra poco ritroverai nella sezione podcast sul nostro sito radioselene.it, nella sezione B-Day, quindi potrai non solo riascoltarlo ma anche ricondividerlo sui tuoi canali social, questo augurio speciale nostro, va bene?
2: Va bene, grazie mille.
0: Auguri!
2: Grazie!
0: Ciao! Allora il B-Day va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, da lunedì alla domenica alle 11:30 e poi da lunedì al venerdì anche il pomeriggio alle 17:30. Contattate 080 898 1188 mail diretta@radioselene.it.
1: Stai ascoltando

Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Divella. Vi piacciono le novità? Quelle buone buone? Allora dovete assolutamente assaggiare i nuovi biscotti Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, cioccolato e avena. Fonte di fibre con la leggerezza dell'avena e con il gusto del cioccolato. Sono perfetti a colazione e in ogni pausa. Fate un pieno di buon umore e vitalità con gli Ottimini Divella senza zuccheri aggiunti, nella nuova versione con cioccolato e avena che si aggiungono ad altre versioni della linea Ottimini senza zuccheri aggiunti, integrali e ai 7 cereali. Scoprite di più sulle pagine social e su divella.it. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Beach Tour 2026!
0: Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Catriel, il pacco è moroso!

sì, Catriello e Paco Amoroso con Jack Black su Radio Selene. Lo sapete che cosa arriva invece a quest'ora? È l'indovinello, perché anche noi giochiamo, cioè dall'altra parte, nell'altra postazione qui al Blue Marina Rodi Garganico si gioca il mare in spiaggia per vincere naturalmente i gadget e i premi dei nostri sponsor. Io gioco con gli ascoltatori di Radio Selene e vi propongo un indovinello facile facile. Senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Che cosa sono? Pensateci, non andate a controllare su internet, giocate onestamente con me e mandate la vostra soluzione al 347-7272-274, anche note vocali. Senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Cosa sono? 347-7272-274.

anche noi veniamo spettinati in qualche modo, in realtà dove? C'è vento, non c'è niente, si muove niente, c'è una brezza leggerissima che ovviamente ci dà consolazione in questa super giornata molto calda. Nuova tappa del Beach Tour, stiamo giocando, abbiamo lanciato l'indovinello di quest'oggi ed è questo: senza testa sono più alto, con la testa sono più basso, cosa sono? 347 7272274. Mandate i vostri WhatsApp, le vostre note vocali, più tardi daremo la soluzione. Ancora buongiorno da Lido Blue Marine, sono le 12.

0: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, almeno 14 minatori sono morti e decine di altri sono rimasti gravemente feriti dopo che la miniera illegale in cui stavano lavorando è collassata in Sudafrica. La cava sarebbe situata a un centinaio di chilometri da Johannesburg. Secondo quanto riportano i giornali locali, le mura della miniera, dismessa da anni ma utilizzata ancora in maniera illecita, sono crollate mentre un gruppo di minatori era all'interno, inghiottendoli. La polizia indaga, al momento non sono note ulteriori specifiche. Diverse persone sarebbero ancora intrappolate.
1: Sono oltre 2.700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie, salvati una madre e un neonato. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti. I feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità.
2: L'ex presidente siriano Bashar al-Assad è stato condannato a morte in contumacia dal Tribunale Penale di Damasco dopo averlo riconosciuto colpevole di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile nel paese. La Corte ha inflitto la stessa condanna ad Atef Najib, ex capo della sicurezza politica nella provincia di Deraa, nel sud della Siria, per omicidio premeditato e tortura.
1: Prima notte in carcere per l'imprenditore ed ex editore Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Contestato il metodo mafioso. Per il GIP il movente sarebbe stato accrescere la popolarità di Ranucci e spianargli la strada in politica. Secondo i magistrati non ci sono elementi per ritenere che il giornalista fosse d'accordo. Mandato d'arresto per il camerunense Tavares, ora latitante, sarebbe stato l'intermediario tra Lavitola e gli esecutori materiali.
2: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Si tratta di almeno 7-8 gradi sopra la media di metà agosto. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani risaliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
1: Seconda giornata ricchissima agli europei di atletica di Birmingham, 4 azzurri impegnati nelle qualificazioni dell'alto: Tamberi, Sioli, Falocchi, Stronati. In serata la finale del lungo con Inzoli, quella dei 5.000 con Nadia Battocletti e gli altesissimi 100 metri maschili con Jacobs, che cerca di confermare il suo oro.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: Siamo insieme fino alle 13 anche per questa tappa del Beach Tour, insieme a Maria Rita quest'oggi ma anche domani dal Gargano, con tanta musica. Arrivano nell'ordine Mace, Salmo con la Pesce con Cattive Abitudini e poi David Bowie, Let's Dance.

0: Incontro molto volentieri Giuseppe Lobascio, che è un po' l'erede, come dire, dell'Ido Blue Marina qui a Rodico e Garganico, per raccontarci un po' di questo Lido che ha veramente una bellissima storia. Giuseppe, benvenuto su Radio Silene, ben trovato in realtà.
1: Grazie, benvenuti, ben ritrovati a voi, visto che questa è la seconda edizione.
0: Sì, tu mi stavi raccontando un po' della vostra storia, la tua storia di famiglia, perché poi è questo il bello, no? Quindi tuo padre che parte da Ruvo di Puglia, alla volta di una realizzazione va in Liguria.
1: Certo.
0: E poi decide di tornare.
1: E poi conosce mia madre, che è piemontese, e insieme decidono di ritornare in Puglia. Quindi mio padre, 14 anni, se n'era andato di casa e ritorna alla patria, al padre, alla madre, eccetera. E accompagnano un amico qui sul Gargano, vedono il posto e se ne innamorano. E diciamo acquistano questo piccolo stabilimento. All'inizio eravamo veramente piccolini, 80 ombrelloni.
0: Oggi invece?
1: E adesso siamo sopra i 500, quindi...
0: Avete fatto una bella carriera.
1: Una bella carriera, la classica impresa di famiglia, che lavorano tutti, dalla mattina alla sera, i primi ad arrivare, gli ultimi ad andarsene.
0: Guarda, io ti posso dire una cosa, che lo specchio di chi c'è dietro, chi c'è a monte di uno stabilimento balneare sono i clienti. Cioè, i clienti sono un po' lo specchio dei padroni, no? Dei titolari, dei gestori. E noi abbiamo trovato famiglie, abbiamo trovato semplicità, abbiamo trovato attaccamento anche a questo stabilimento, un po' come quando uno è attaccato alla propria terra. Quindi è quello che voi avete trasmesso e avete seminato sicuramente in tutti questi anni, perché poi voi siete nati nel 1991, quindi veramente una lunghissima storia. E se ci tornano dopo oltre 30 anni, un motivo ci sarà. Sono tutti i servizi che poi negli anni avete aggiunto, avete messo a disposizione. Io l'ho raccontato all'inizio di questa tappa: pet friendly, tantissimi servizi, accesso per disabili, c'è chi può fare anche palestra, c'è uno viene al mare per fare la palestra, sì,
1: certo,
0: è vero?
1: Certo. Vabbè, questa è proprio la classica spiaggia all'italiana.
0: Bravo.
1: La nostra qualità italiana, che poi abbiamo esportato in tutto il mondo, che purtroppo adesso sta passando veramente un brutto periodo, perché come sappiamo tutti, il prossimo anno non sappiamo con queste aste il futuro di questa categoria. E noi anno per anno abbiamo aumentato i servizi, perché naturalmente siamo qui per migliorare. Anche noi abbiamo i nostri difetti, ci mancherebbe altro.
0: Però la clientela può aiutare anche a crescere.
1: Certo.
0: E questo è
1: proprio ascoltando gli ospiti e ascoltando i bisogni della gente che uno poi... anno per anno migliora, cresce, modifica delle cose.
0: Basta saper ascoltare.
1: Bravissimo,
0: perché anche ascoltare
1: bravissimo.
0: Non è facile. Quando uno sa ascoltare, sicuramente può crescere. Allora io ringrazio Giuseppe, ringrazio tutto il tuo staff. Quante persone
1: grazie
0: siete?
1: Grazie a voi. Noi siamo circa una cinquantina.
0: Ecco, quindi tra famiglie e collaboratori esterni.
1: Certo,
0: quindi
1: certo,
0: un'altra famiglia, ecco, sicuramente, che ti aiuta a portare avanti tutto questo lavoro in estate. Allora, diciamo in chiusura dove potete trovare il Blue Marine, che vi consigliamo vivamente. Località Lido del Sole, siamo a Rodi Garganico. Ancora
1: Piazza
0: buona estate.
1: Panuzzi.
0: A voi quando finisce l'estate, la stagione?
1: Noi fine settembre.
0: Ah, quindi c'è ancora tanto tempo,
1: sì,
0: per godersi,
1: sì,
0: il sole e il mare. Poi qui c'è spazio per tutti, perché le spiagge sono veramente immense e il mare è davvero infinito. Grazie ancora.
1: Beh,
0: Giuseppe Lobascio.
1: Grazie a voi e buon proseguimento.

0: Il Beach Tour 2026 è realizzato in collaborazione con Puglia Village.
1: Puglia Village. Vi piace fare shopping? Allora vi consigliamo di visitare un luogo dove il sole del Mediterraneo incontra lo shopping. A pochi chilometri da Bari, a Molfetta, c'è il Puglia Village con 90 negozi. I marchi più trendy con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno sul prezzo outlet. Un punto di riferimento per chi ama la moda e per chi ama vivere una vera e appassionante esperienza di shopping. Puglia Village è raggiungibile anche attraverso uno shuttle gratuito dalla città di Bari dal venerdì alla domenica. Scoprite orari e fermate su pugliavillage.it.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: Beach Tour 2026. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Marina di Rodi Garganico e siamo con Rosanna Farina, benvenuta su Radio Selene.
1: Grazie, grazie a voi.
0: No, non l'ho detto, non ti ho ancora presentata perché qui merita veramente una parentesi. Allora, tu sei, ti abbiamo ribattezzata noi, direttrice d'orchestra, perché è da te che sei lì in alto nella tua centrale,
1: esatto,
0: che praticamente
1: sì,
0: disponi e gestisci tutti quelli che sono gli eventi che avvengono all'interno del Blue Marina.
1: Esatto, esatto, sì sì, sono proprio come una centralina, come il nostro cervello, no? Che dall'alto manda i comandi a tutto il resto del corpo.
0: Senti, è l'11 di agosto, il cervello a che punto ce l'abbiamo?
1: È abbastanza cotto, direi, anche con queste temperature.
0: Allora, Rosanna, raccontaci di questi eventi che ci saranno prossimamente qua.
1: Sì, allora, il 15 agosto, ovviamente per festeggiare tutti quanti insieme, abbiamo una festa fluo, con una grande sorpresa finale, anche fuochi d'artificio direttamente sul mare, DJ set, money groove, pettole, gadget.
0: Pettole, quindi... vedi come
1: sì,
0: gli occhi miei, cuoricino,
1: sì,
0: pettole.
1: In realtà anche oggi, eh?
0: Ah bene, ci troviamo bene.
1: Vi trovate, sì, sì, sì. E poi il 23 agosto abbiamo un trio di sassofoni diretti da Manuel Padula, scusatemi, per chiudere in bellezza l'estate, ecco.
0: Senti, ma chi vuole venire qua,
1: sì,
0: come è per vivere non soltanto il mare, non soltanto la spiaggia, la giornata, ma vuole partecipare a questi eventi, cosa deve fare?
1: Allora, sicuramente seguirci sui social, sul nostro sito. Oddio, io sono un po' vecchio stampo, quindi vado avanti sempre con le chiamate, il telefono, mail. Comunque siamo contattabili in qualsiasi maniera, ecco.
0: E quindi potete chiedere maggiori informazioni. Intanto io ringrazio e auguro buon lavoro a Rosanna.
1: Grazie.
0: Farina, per averci anche delucidato sui prossimi eventi. Ricordo, il Blue Marine è in località Lido del Sole a Rodi Garganico.
1: Esatto, esatto.
0: Buona estate anche a te.
1: Grazie, grazie anche a voi.
2: Beach Tour 2026.

0: arrivati 20 minuti alla fine di questa tappa ricchissima di incontri, devo dire è stato tutto molto molto bello, abbiamo anche giocato con i nostri ascoltatori, quelli che stanno lavorando, quelli che hanno magari la mattinata libera, quelli che sono a casa, e allora abbiamo giocato lanciando il nostro indovinello che diceva così: senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Che cosa sono? Allora siete stati tantissimi, non posso saltare qualcuno, quindi grazie a tutti coloro che hanno partecipato, molti hanno anche sbagliato e molti hanno riferito il fiammifero, non so perché, ma la testa col fiammifero non c'entra molto, ma la risposta è sbagliata. La risposta esatta ce la dice Nico, che è di Casa Massima. Benvenuto su Radio Selene.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Buongiorno, allora io ho citato varie categorie, chi lavora, chi è a casa, tu a quale appartieni di queste?
1: Lavoratore tra 15-20 minuti, adesso ero in macchina, stavo sbrigando delle faccende personali.
0: Ecco, il tuo turno quindi inizia tra poco e finisce a che ora?
1: In realtà comincia alle 14 e finisce alle 22.
0: Ah, alle 22.
1: Però devo andare via prima perché devo sbrigare anche un'altra cosetta.
0: Di che cosa ti occupi, possiamo chiedertelo?
1: Certo, faccio la guardia giurata.
0: Ah, la guardia giurata, quindi ci ascolti mentre stai lavorando, ma stai andando al lavoro, ma rosichi molto che noi siamo al mare? Cioè ti fa soffrire questa cosa?
1: Sinceramente un po' sì, però non preoccuparti che domani mattina ci vado io.
0: Oh, perfetto, allora saremo, come dire, in sintonia, perché anche noi faremo un'altra tappa del Beach Tour domani a Peschici e quindi magari ci ascolti. Allora,
1: io sarò,
0: Nico,
1: dalla parte opposta.
0: Fa niente, l'importante è essere vicini col pensiero, tu ascolta la radio e siamo vicini comunque.
1: Come sempre.
0: Allora Nico, grazie per la tua fedeltà e dammi la soluzione all'indovinello che dice così: senza testa sono più alto, con la testa sono più basso. Cosa sono?
1: È il cuscino.
0: Ma sì, è il cuscino.
1: Mi ha fatto pensare molto, sinceramente, questa cosa. Perché mi ha confuso anche con il casco, perché stavo pensando, no, che ha a che fare comunque con la testa, però non poteva essere, perché il casco, col casco divento più alto, invece al contrario.
0: Bravo, esattamente, invece così si diventa più bassi. Va bene, io ti ringrazio perché simpaticamente hai giocato con noi prima di andare a lavoro, buon lavoro a te, ancora
1: grazie.
0: Buona estate, ferie fatte o finite?
1: No, fatte già dal 13 al 31 luglio, sono state
0: già dimenticate
1: Purtroppo sì, purtroppo sì.
0: Va bene Nico, ancora buona giornata e buon lavoro,
1: buona giornata.
0: Ciao
1: a voi, un abbraccio a tutti voi.
2: Beach Tour 2026.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Abbiamo ancora un po' di minuti per farvi respirare, anche se a distanza, un po' quello che si vive qui al Blue Marina Rodi Garganico per la tappa del Beach Tour, ma ovviamente tutto condito con la nostra musica. Riprendiamo con Night Forte e poi riascoltiamo Magnetic da Bowser.

0: Rosa Magnetic su Radio Selene. Oggi ho avuto la sensazione tra tutte anche delle bancarelle che passano e spassano sulla battigia, la musica che arriva dall'altra postazione, mi è sembrato un po' di avere quella sensazione di essere alle giostre, no? Sentite la musica in lontananza ed è lui che conduce, in realtà non c'è solo lui ma c'è anche Mariano, la tappa del Bici Tour qui a Rodi Garganico al Blue Marina, Luca Catalano. Luca!
1: Eccomi Maria Rita, qui sta andando alla grande, sono curiosa di sapere a te la diretta, anche perché ho saputo che anche da te c'è stato un bel movimento, quindi come sta andando la tua diretta?
0: Ma non si può fare niente, già la gente mormora. Sì, comunque è vero, abbiamo incontrato tantissime persone, è stata una postazione presa d'assalto anche da tantissimi che non avevano voglia di fare la foto con noi, di capire come funziona la diretta. Abbiamo incontrato tanti radioascoltatori, poi noi siamo sempre, restiamo umili, quindi non riportiamo tutti i complimenti, però io voglio approfittare per ringraziare chi ci ha fatto tanti complimenti approfittando di questo incontro, quindi è stata davvero una bellissima mattinata. Allora Luca, voi state per completare, che succede adesso?
1: Noi qua ci stiamo divertendo in una maniera incredibile, abbiamo giocato con tutti i nostri partner, stiamo continuando a giocare e a regalare gli ultimi gadget. Ti devo dire, guarda, il Lido Blue Marine ha risposto e sta rispondendo alla grande, belle facce, bella gente che si vuole divertire, che vuole trascorrere una bella mattina in compagnia di Radio Selene. Io ti saluto e sai che c'è, magari ci sentiamo domani. Ciao Maria Rita.
0: Ciao Luca, salutami Mariano ovviamente. Sì, ci sentiamo domani perché domani ci sarà un'altra diretta ancora a Gargano, saremo al centro turistico San Nicola, Peschici, località San Nicola, e siccome c'era Maria Rosaria da Foggia che mandava un WhatsApp e chiedeva a che ora, dalle 10 alle 13 ogni tappa del Beach Tour è in diretta dalle 10 alle 13.

Beach Tour 2026, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Culture. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: E tutta la magia che siamo riusciti a creare in questa tappa qui al Blue Marina Rodi Garganico è finita perché il nostro viaggio continua, lo dicevo poco fa, noi ci spostiamo esattamente, restiamo in zona questi giorni perché domani saremo a Peschici al centro turistico San Nicola, a Peschici appunto, località San Nicola. Intanto grazie e soprattutto ancora un invito a raggiungere questo lido bellissimo che è il Blue Marine, località Lido del Sole a Rodi Garganico. Vi abbiamo dato anche le dritte giuste per visitare Rodi Garganico, insomma è una perla, un pezzetto di poesia della nostra regione, questa zona proprio della nostra regione, quindi venite pure qui. Intanto i saluti a quella che è la squadra pazzesca che dal mese di giugno va in giro e trotta per la Puglia, su e giù per la Puglia, per raccontare, per vivere e per far vivere il Beach Tour. Quindi cominciamo da Teo De Marinis, Dario Quagliarella, Vito Antonio Mangione, Flavio Ferrucci per tutta la parte tecnica, tutto il gruppo di animazione, Anna Maria, Anna, Nunzia, Crizia, Silvia, Viviana Fasciano per quel che riguarda i social, infatti anche per la puntata di quest'oggi, per la tappa di quest'oggi, tutto è disponibile proprio in tempo reale sui nostri canali social, Facebook, Instagram, taggatevi, ricondividete, se avete realizzato anche delle storie, lo sto dicendo a chi è qua in questo momento, potete comunque condividerle taggando Radio Silene. Grazie, è tutto, ringrazio Silvio Tempesta che dallo studio di Corato, solo soletto, si è occupato comunque della parte tecnica. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a coloro che hanno ascoltato la radio in questa mattina. Io vi aspetto domani alle 10 dal centro turistico San Nicola Peschici. Buona giornata da Maria Rita.
1: Beach Tour 2026.
2: Beach Tour 2026. Radio Selene Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono oltre 2700 le persone disperse dopo il terremoto in Colombia di magnitudo 7.4 avvenuto ieri. Si continua a scavare tra le macerie. Il bilancio aggiornato delle vittime è di 132 morti, i feriti sono quasi 600. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal sisma, sono al collasso e hanno dichiarato l'allerta rossa. Quasi 5000 abitazioni in città sono state distrutte. L'Unione Europea ha mobilitato il servizio satellitare coperto e stanziato fondi per sostenere le operazioni di soccorso.
3: Forti esplosioni causate dal lancio di missili balistici dalla Russia hanno scosso le città ucraine. Zaporizhzhia, secondo il presidente Zelensky, è stata colpita da missili nordcoreani che hanno causato 6 morti, una vittima anche a Kiev. L'aeronautica militare ucraina ha confermato che i missili di Mosca hanno preso di mira anche Sumy, Kharkiv e Chernihiv. Raid anche su Dnipronevskoye, 3 morti. Si contano anche diversi feriti.
4: Punivano e somministravano inadeguatamente cibo e acqua ai piccoli di un asilo nido della provincia di Monza della Brianza. Così due donne, la titolare della struttura e un'educatrice 24enne, sono finite agli arresti domiciliari. Queste però non sono le uniche persone coinvolte nella vicenda. Le indagini condotte hanno consentito di acquisire gravi elementi indiziari nei confronti anche di altre due educatrici di 32 e 49 anni, al momento non destinatarie di provvedimenti cautelare.
3: Il caldo continua a non dare tregua in Italia. Anche questa settimana le massime si manterranno diffusamente sopra i 37 gradi, con picchi di 39-40 nelle zone interne. Oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso, domani saliranno a 20. La svolta è attesa dal 17 agosto, quando una profonda depressione centrata sul nord Europa proverà ad affondare il colpo verso il Mediterraneo. Oggi intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per maltempo in alcuni settori di 6 regioni: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Sicilia e Umbria.
4: Non si ferma l'attività eruttiva dell'Etna, una nuova bocca si è aperta la notte scorsa nella Valle del Bove, a una quota stimata intorno ai 1900 metri. Intanto proseguono i disagi per i viaggiatori, restano infatti sospese le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 19 di questa sera a causa della nube vulcanica in atmosfera.
3: Seconda giornata del nuoto voto in vasca agli europei di Parigi. Nella mattinata Ceccon, D'Ambrosio, Pilato e Angiolini conquistano tutti il pass semifinale. De Tullio in finale negli 800 stile, in programma domani sera. Nel pomeriggio di oggi tutti a caccia di medaglie, si parte alle 18:30. Intanto l'Italia è stata squalificata nella staffetta 4% misti e non farà ricorso. Gli azzurri avevano chiuso col primo tempo in batteria e assoluto e c'è stato un problema nella nuotata di Biberti, cioè un colpo di gamba a Delfino nella frazione rana.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
6: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
7: Nuovi infissi, nuova vita.
8: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
7: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
8: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
7: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
8: Seguilo sui social.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Beach Tour 2026!
10: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.
11: Ciao.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
5: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Ciao, siamo ad un bellissimo martedì 11 agosto, siamo nel clou di agosto, questa settimana piena di cose da fare. Io già vi immagino belli, pronti alle ferie, pronti alle vacanze, pronti con le vostre valigie, e io spero che facciate dei bei viaggi, anche perché oggi parliamo proprio di questo, parliamo di vacanze, dei vostri viaggi preferiti, di quelli che vi sono rimasti nel cuore. Però non voglio anticiparvi ancora nulla, anche perché credo siate indaffarati in questi pomeriggi, quindi nel frattempo noi vi facciamo compagnia adesso con una canzone del 1983 dei Police. Questa è Wrapped Around Your Finger.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
0: Radio Selene.
3: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Allora, che combinate? Parliamo di vacanze, siete lì a godervi le ferie mentre noi facciamo delle vacanze immaginarie. Ecco, vaggiamo con la musica, però mica male. Adesso decolliamo con May Salm e Colapesce, le loro Cattive Abitudini, e poi Dr. Dre, Nothing But a G-Tang.

Eccoci qui in nostra compagnia su Radio Selina e Dr. Dre. E, insomma, oggi vogliamo parlare di vacanze. Ieri Paola aveva parlato di vacanze detox che puntano proprio a rilassarci al 100%. In realtà non so voi, ma in realtà questo digital detox che va tanto di moda, io in realtà lo faccio sempre, che sia in vacanza o a casa, anche mattina, pomeriggio, sera. Non c'è un periodo perfetto della giornata, ma se so che quel periodo della giornata è dedicato a me o ancor peggio allo studio, il telefono finisce davvero dall'altra parte della stanza, lontano come un ex, ecco, e non ci penso due volte perché lì rimane finché non ho finito, anche perché davvero sono convinta che la pace, la serenità, la tranquillità sia ormai offline. Siamo sempre circondati da questa tecnologia, il telefono a prima mattina è la prima cosa che vediamo anche prima di andare a dormire. E quindi, non lo so, forse dobbiamo parlarne un po', ma lo facciamo fra poco.

0: American Girls dal suo nuovo album. Ieri ha proprio fatto una bellissima tappa in Messico per la sua residency, che continuerà poi a New York. Ma noi andiamo avanti su Radio Selene. Martedì 11 agosto, siamo nel pieno dell'estate e a quanto pare quest'anno il vero lusso non è la camera vista mare e resort 5 stelle, ma il staccare la spina. Sì, in tutti quegli agriturismi e quelle dimore storiche che tra Polignano e Monopoli invitano gli ospiti a vivere offline, organizzando giornate dedicate allo yoga, ai massaggi, alle passeggiate, allo sport. Ma c'è un'idea geniale nata grazie a un designer di Castellana Grotte che ha inventato un fazzoletto in seta speciale, immaginate, che avvolto attorno allo smartphone lo isola completamente dalla rete e che in realtà è stato già uno strumento adottato da hotel pugliesi ma anche nazionali per aiutare gli ospiti a riposare per bene senza disturbi e squilli continui. E sì, magari così si riscopre un attimo il contatto autentico con il nostro territorio e la nostra Puglia, che è sempre bellissima e in cui c'è davvero tanto da scoprire.
1: Voilà.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

minuti, sto per fare un sogno su Radio Selene dal 1998 e per chi sogna di rivivere un'epoca passata, magari proprio i primi anni 2000, macchina del tempo, io stavo leggendo delle percentuali riguardo proprio il digital detox e pare che sia un trend ormai che il 94% di persone tra Gen Z e Millennial hanno pensato almeno una volta di ridurre il loro tempo online, ma in realtà più della metà desidera una disconnessione vera sostituendo i propri smartphone con i dumb phone. Allora, io traduco dall'inglese. I dumb phone sono i telefoni stupidi, ok? Quei vecchi Nokia, quei telefoni a conchiglia a cui mi divertivo ad aprire e chiudere da bambina e che in realtà, vedete, discriminano pure. Ma perché li chiamate telefoni stupidi? Vengono in realtà definiti così perché hanno delle funzioni essenziali, quindi chiamare, fare sms, ma voi lo sapete meglio di me. Io ci giocavo e basta al gioco del serpentino all'epoca. E però, vedete, anche i giovani vogliono tornare al passato. Forse perché siamo nati col telefono in mano? Chissà. Forse erano tempi migliori rispetto ad ora. Questo però dovete confermarmelo voi, perché io purtroppo non ci sono nata.

Jones dal 1973 con Angie su Radio Selene. E questa Angie chi è? Come in ogni canzone che nomina magari una ragazza, una donna, in realtà non nomina proprio nessuno, perché sono personaggi tutti inventati. Comunque ha fatto la storia del rock questa canzone, ma noi adesso continuiamo con un pezzo proprio di quest'anno di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, in un video, devo dire, che è tutto dire, che riprende proprio quell'atmosfera primi anni 2000 dell'America, degli Stati Uniti. Ecco qui Girl Next Door. What's

Radio Seleni. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selene, in mia compagnia, ciao, sono Gaia e al microfono ovviamente, invece in regia c'è Gigi Savoni. Continuiamo a stare insieme fino alle 18, oggi martedì 11 agosto, con tanta bella musica. Adesso con Gaia e la sua Bossa Nostra.

Tonacci, You and Me, ma adesso su Radio Selene torniamo al passato, al 1989 con Express Yourself di Madonna, un inno in cui la regina del pop dice alle donne di non accontentarsi mai e di non accontentarsi neanche del secondo posto, anzi di pretendere il meglio, soprattutto in amore. Quindi metti alla prova chi è accanto, dice lei, perché se il sentimento è vero lo vedrai. E quindi alziamo il volume con questo classico su Radio Selene, Madonna, questa è la sua Express Yourself.

0: Radio Selene.
1: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
6: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Beh, se siete al mare, sappiate che vi invidiamo un po', ma un pochino, ma vi raggiungiamo comunque. E sapete come? Ma con la musica che ci fa sentire in vacanza. Adesso ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto Me e poi Mano Negra con King Kong Fire.

Mano Negra, King Kong 5 su Radio Selene. Allora, amici baresi, dobbiamo parlare, perché è ufficiale. Io voglio anche la vostra conferma. Mangiare fuori, a quanto pare, a Bari ormai costa il doppio del solito. E sì, gli scontrini raccontano che i panzerotti da 2 euro sono diventati da 3 euro, la pizza margherita da 5 adesso parte da 7 euro, e anche i pub in realtà aumentano i prezzi, perché un semplice hamburger è arrivato quasi a 10 euro e lo spritz, per rinfrescarsi un po', anche quello, da 5 euro è passato a 8. I ristoratori ovviamente dicono che con l'aumentare del prezzo delle materie prime ovviamente aumenta tutto, aumentano le spedizioni, il costo generale del lavoro, e ovviamente devono aumentare anche i prezzi per i consumatori, e che quindi ora come ora lavorare con una clientela medio-alta ovviamente riesce a reggere meglio un'attività, ma i rincari fanno comunque piangere tutti i nostri portafogli. E sicuramente tra alcuni locali storici c'è qualcuno che ha cercato di mantenere i prezzi più stabili possibile, almeno per arginare la situazione, ma una cosa è certa: i turisti il portafogli in realtà lo aprono molto volentieri, più di noi, e ci sta, no? Sei in vacanza, vuoi godertela, mica ti metti a fare i conti come quando sei a casa, ecco, secondo me è così.

0: Serena Brancale, Delia Puglisi e Levante con Al mio paese. Questa canzone ci calza a pennello perché stiamo parlando di vacanze, rincari, turisti, ma c'è chi davvero non rinuncia alla bellezza della nostra regione. Del caso di tre cittadini stranieri, una donna americana e una coppia australiana, che hanno visitato per caso l'estate scorsa Serra Capriola nel Foggiano e si sono innamorati al punto da comprare due case nel centro storico, poi ristrutturarle e si sono trasferiti qui per tutta l'estate e si sono proprio integrati benissimo nel borgo, perché per esempio preparano i cicatelli, un tipo di pasta fresca insieme ai residenti, e quindi sono proprio stati accolti come dei nuovi vicini. E vabbè, ma su questo io non avevo dubbi sulla nostra ospitalità. E tra loro c'è Martin, che parla un poco di italiano, anche se anche gli altri hanno promesso di impararlo, ma stanno anche imparando il dialetto locale, il serrano, e dicono che anche altri amici compreranno casa lì. È praticamente un piccolo borgo che si sta riempiendo di vita nuova. Che cosa bella, poi vita nuova proveniente da tutto il mondo, proprio nel Foggiano. Belle queste storie che fanno bene non solo a questi paesi ma anche un po' ai nostri cuori.
1: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen. Broken down, you've got nothing.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

La musica dei DNC che ci fa compagnia su Radio Selene, e diciamocelo, allora stavamo parlando di vacanze, di turisti, e ormai non è più un mito che gli stranieri amino la nostra Puglia, c'è tanto da investire, comprano anche casa da noi, e pensandoci anche noi forse sogniamo, no, di comprare una casa all'estero, forse dalle loro parti, non so, questa comunque moda dei turisti che surfano su internet per accaparrarsi case e palazzi da noi è ormai virale, no? Ed è virale in realtà anche sui social, ad esempio su TikTok impazza l'home swapping, che praticamente è questo fenomeno in cui la gente mostra la propria casa sui social per lasciarla a qualcun altro che magari oltreoceano vuole fare una vacanza da quelle parti. Non so, una ragazza di Los Angeles cede letteralmente il suo appartamento a me e io in quello stesso periodo di vacanza le lascio casa mia a Barletta, così si può un po' girare tutta la zona del Nord Barese, ma per adesso posso solo accontentarmi di sognare come loro. Però dai, magari ci penso per le prossime ferie. L'importante è che ci sia un po' di fresco, ecco, quella è la priorità.

Kravitz su Radio Selene con la sua Again. Lenny Kravitz che suona praticamente quasi tutti i suoi strumenti da solo, batteria, basso, chitarra, un uomo band che non si ferma mai, ma noi non ci fermiamo, anzi continuiamo con la nostra grande musica di Radio Selene con un artista tutto italiano, anzi forse napoletano meglio dire, lui è Giulierro con questa canzone uscita nel suo nuovo album. Un'ora tutta per voi su Radio Selene.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene con Gaia, ciao a tutti. Io spero siate spaparanzati da qualche parte al mare, sul divano, magari avete trovato un angolino d'ombra. Noi intanto qui ci carichiamo di buon umore con la grande musica di Radio Selene. Adesso con Lady Gaga e Doci, questa è Runway.

la sto amando questa ragazza, è un'artista davvero poliedrica, mi piace tantissima. Ma adesso dobbiamo fare un giro nella macchina del tempo grazie a Donna Summer. Viaggiamo nel 1979 con questa canzone, nata da una storia vera e anche curiosa, visto che la sua assistente venne scambiata per una prostituta soltanto perché stava fischiando per chiamare un taxi, una scena da film americana, no? Madonna si arrabbiò talmente tanto che buttò il testo di questa canzone in una notte, boom, creò uno dei simboli della disco, nonché uno dei suoi brani più amati. E quindi noi ce l'ascoltiamo adesso su Radio Selene, lei è Donna Summer con la sua Bad Girls.

Buon pomeriggio su Radio Selene, sono le 17 in punto.

0: ΠΑΕ.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
3: È la nostra terza ora insieme scoccata, buon pomeriggio, siete su Radio Selene, ma sarete anche forse nel piano dei preparativi per le ferie, valigie, costumi, io già vi immagino, ma non vi preoccupate che prepariamo il vostro umore, pronti per la partenza, adesso con un po' di musica. Tu cosa fai questa sera? Lei è Noemi.

Eccoci qui con noi su Radio Selene, ci siete voi carissimi ascoltatori, ma anche Yvonne Illiman che abbiamo appena ascoltato con If I Can't Have You. Ed ora che ho anche la vostra attenzione è il momento di chiedervi, ma tra tutti i viaggi della vostra vita, no? Quale destinazione vi ha colpito di più? Quella proprio che vi è rimasta nel cuore e che se poteste partire oggi lo fareste senza batter ciglio. Ecco, io vi parlo un po' della mia esperienza di viaggi e vi nomino tre destinazioni. Vediamo se ci siete stati anche voi. Allora, in realtà davvero pensandoci sceglierne una sola è davvero impossibile, però al primo posto ci metto Edimburgo, che per me è stata un gioiello, pulita, davvero bellissima, spettacolare, sembra di stare ad Hogwarts. E poi il tempo, non lo so, lì sembra essersi fermato, la gente di una gentilezza davvero rara e anche il cibo non si direbbe mai da leccarsi i baffi, tranne l'haggis, che è un loro piatto tipico che loro amano, ma io non vi dico com'è fatto, è meglio, fidatevi, siete liberissimi di cercare, poi magari a voi può anche piacere, dicono che i turisti vanno matti di questa pietanza, ma vabbè. Al secondo posto ci metto Malaga in Andalusia, che mi è rimasta nel cuore per un viaggio studio, lì ho conosciuto ragazzi di tutta Italia che hanno reso tutto magico, ma devo dirvi che i posti, le spiagge, tutti i musei erano già belli di loro, anche persino la mensa spagnola, questi ragazzi sono riusciti a rendermela migliore con un cibo buono. E infine, non per importanza, però vabbè, lei come posso non nominarla, New York City, che ha qualcosa di diverso da tutte le altre mete del mondo. Io non so spiegarvelo a parole, ma sarà il melting pot di culture, saranno i grattacieli, ma l'aria è diversa, profuma di libertà, non so spiegarvi davvero a parole, forse voi che ci siete stati lo sapete dire meglio di me. Comunque, ora tocca a voi, ditemi qual è la destinazione che vi ha colpito al 347 7272274.

Summer Funk, Francesco Gabbani. In tema con l'estate, io voglio subito leggere i vostri messaggi sulle destinazioni che più vi hanno colpito, che più vi hanno lasciato il segno. C'è Mimmo da Nardò che mi scrive: ma Gaia, la destinazione che mi ha colpito di più è pure vicina, Matera by Night. Vedi, ci sono andato per sbaglio, dovevo andare ad una festa ad Altamura, ma in realtà è stata un'esperienza che non scorderò mai. Vero, molto suggestiva Matera, poi sempre di giorno, di notte, una città che non dorme mai, pure lei. Poi c'è anche Marcella da Mesagne che mi scrive: l'Egitto per il caldo, era il 2000 credo, ricordo che quando uscivo dall'hotel sembrava di entrare in una fornace ardente. Ti capisco, la stessa sensazione che ho provato scendendo dall'aereo l'altra sera di ritorno dalla Svezia. Guarda Marcella, Siviglia e il Cairo davvero mi hanno messo alla prova, se la giocano proprio per il caldo. Poi sei entrata nelle piramidi, perché secondo me quello non è caldo, è una prova di sopravvivenza. Continuate a scrivermi al 347 72 72 274. Qual è la meta che più vi è rimasta nel cuore?

0: Siete su Radio Selene e adesso parlo di Palazzo delle Arti Beltrani, che prosegue con la sua stagione artistica 2026, con grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. I prossimi appuntamenti sono sabato 15 agosto, ore 21, con Alfredo De Giovanni, che omaggia Pino Daniele con lo spettacolo O Sete Ancora. Un viaggio nella vita e nella musica del grande artista napoletano attraverso i suoi più grandi successi e testi inediti. Invece domenica 16 agosto alle ore 21 la Ceralacca Band omaggia i grandi cantautori italiani attraverso brani iconici che hanno segnato la storia della musica. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it. Media partner Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Luca Carboni su Radio Selene che ci dice mare, mare, mare. Luca, purtroppo adesso al momento noi non ci possiamo andare al mare, ma spero che i nostri ascoltatori siano al mare, se lo stiano godendo. Nel frattempo parliamo delle destinazioni di viaggio che più avete amato, che più vi hanno colpito. Andrea da Barletta mi scrive: ciao Gaia, ciao Andrea, io tornerei in Marocco, Agadir e Marrakesh bellissime. Guarda, io mai stata in Marocco, ma nella mia lista da tempo, voglio visitarlo un sacco. C'è anche quella città tutta blu, Chefchaouen, mi sa che si dice, che è davvero molto suggestiva. Ma che bei viaggi che avete fatto comunque. Io leggo anche Rino da Taranto: la mia meta è Kyoto, nei templi, che bel silenzio. E poi ho pensato: mamma, come ci torno a casa mia con tutto questo zen? In realtà poi ne ho portato un po' al ritorno. E beh, sei uomo di città, Rino, ma io voglio capire, sto zen come hai fatto a portarlo a casa? No, spiegaci il segreto, perché certe volte serve anche a noi che Kyoto non l'abbiamo vista, non l'abbiamo visitata e probabilmente non lo faremo in tempi brevi. Quindi insegnaci sto

su Radio Seleni, Black Eyed Peas con Rock That Body, un successone del 2010, ma oggi torniamo ai giorni nostri con Anna. Questa è White Girl Wasted e ce l'ascoltiamo tutta, ce la godiamo su Radio Seleni.

0: Questa è Radio Selene.
1: E grazie a tutti voi ascoltatori. La puntata di oggi finisce qui. Grazie per farmi compagnia ogni pomeriggio, ma ringrazio anche Gigi Savoni in regia e la grande musica di Radio Selene. Lascio il microfono a Paola Cisternino, ma noi ci risentiamo domani dalle 15 sempre qui. Che la musica sia sempre con voi. Radio
0: Selene. Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Paola Cisternino.
2: Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati anche in questo martedì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21, rigorosamente in diretta come sempre. Salutiamo Gigi Savoni che si trova dall'altra parte, che si occuperà di quello che voi ascolterete. Argomento del giorno lo lanciamo tra poco, un sacco di carni al fuoco, quindi rimanete incollati alla radio. Arriva il primo disco di quest'oggi ed è di Raff.

0: stai ascoltando Radio Serene.
1: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
0: Radio Selene.
3: 9 minuti dopo le 18 abbiamo appena iniziato l'appuntamento insieme di questo martedì sera qui su Radio Selene. Seguiteci, rimanete attaccati alla radio, seguiteci anche in streaming. Intanto arrivano due dischi di fila. Heroin dei Maroon 5, subito dopo arriva Jovanotti.

Panoptic con "E non hai visto ancora niente". Invece, per chi si trova in questo momento nella zona di Peschici, c'è tanto da vedere, perché ci siamo noi di Radio Selene e c'è il team del Beach Tour che si trova proprio al porto di Peschici e in pratica sono lì perché tra pochissimo c'è lo sbarco della Freccia Azzurra di Mare Tremiti, che ovviamente fa tutta la zona delle isole Tremiti. Sappiate che noi di Radio Selene, il nostro team del Beach Tour, si trova proprio lì al porto e ovviamente ci sarà soprattutto regaleremo anche i nostri gadget di Radio Selene, quindi se siete in zona andate lì a fare un salto, ci trovate lì, siamo riconoscibilissimi, mi raccomando. A parte che la zona è bellissima, poi appunto c'è questo sbarco, ai nostri gadget.

Cattive abitudini, Mesa, Salmo e Colapesce qui su Radio Selene. Ma quanto è bella la situazione lì appunto al porto di Peschici. Ci abbiamo salutato poco fa proprio tutti coloro che stanno sbarcando dalla Freccia Azzurra di Mare Tremiti. Noi di Radio Selene li abbiamo accolti così, con la nostra musica, i nostri gadget, quindi ovviamente anche tutte le persone, ripeto, che si trovano in zona, beati loro, perché è un posto davvero meraviglioso. Hanno avuto la possibilità sia appunto di accogliere le persone che stavano sbarcando, ma di farlo con noi di Radio Selene. Dunque, abbiamo una piccolissima notizia che sicuramente non farà piacere a nessuno, in particolar modo a quelli che hanno paura delle giostre, perché siamo a Gardaland e c'è una montagna russa di quelle gigantesche che si chiama Oblivium e che si è bloccata a mezz'aria. L'incubo di chiunque, sai che magari può far paura effettivamente una giostra di quel genere, e magari qualcuno non è convinto di salirci, poi trovi sempre l'amico: ma sì, ma andiamo, ma sono sicura, cosa vuoi che accada? Si è bloccata a mezz'aria, quindi hanno costretto le persone a scendere lungo i binari, cioè a piedi. Immaginate un po', vi trovate sulle montagne russe e dovete farla a piedi, non è sicuramente una grande esperienza. Proprio per questo motivo da qui nasce l'argomento di quest'oggi: qual è o qual era la giostra, le feste patronali della quale davvero avevate un terrore immenso? 347 72 72 274.

0: vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri. Buongiorno. Per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Starlight, i Muse qui su Radio Selene, 18 e 34 minuti, e noi insomma abbiamo parlato prima di quello che in realtà abbiamo scelto come argomento di quest'oggi. Noi tutti, chi più chi meno, chi in età insomma anche un po' più avanzata, alle feste patronali ci va perché sono bellissime, lasciatemelo dire, ma magari crescendo si fanno dei giri diversi, si va a vedere la festa, magari se c'è qualche ospite, un giro per le bancarelle, si mangia qualcosa, ma quando si è ragazzini la nostra attenzione è sempre stata rivolta alla sezione giostre delle feste patronali. Quindi ovviamente si va lì, si fanno dei giri con queste giostre, c'è una cosa che ti fa paura, allora si fanno anche le scommesse tra gli amici, insomma i ragazzini lo eravamo noi, lo sono anche adesso, così quando si va appunto alle feste patronali si pensa di andare alle giostre. E allora la mia domanda è: qual è la giostra della quale avevate veramente paura, di quelle che non volevate fare e magari vi ci hanno anche costretto? Raccontatecelo, 347 7272 274, e il numero per i vostri messaggi WhatsApp. Io adesso ci rifletto, qualcosina che mi faceva paura mi sa tanto che ce l'ho.

Eric Clapton, Knocking on the Heaven's Door, qui su Radio Selene in questo martedì sera in onda fino alle 21 insieme. Adesso ascoltiamo Good Old Days, Chris De Sarandi.

0: Radio Selene.
1: 18:49 minuti, siete su Radio Selene in questo martedì, chiaramente in onda, rigorosamente in diretta fino alle 21. Anche quest'oggi stiamo parlando delle giostre. Qual è quella che vi faceva più paura? Parliamone insieme. Intanto, Stop This Plane, Celeste.

Time, Alex Warren qui su Radio Selene. Stanno arrivando i primi messaggi riguardo l'argomento che abbiamo scelto quest'oggi, feste patronali, ovvero giostre, e quindi la giostra che vi faceva più paura in assoluto. Li leggeremo tra pochissimo, perché prima ascoltiamo Born to Run e lui è Bruce Springsteen.

0: Questa è Radio Selene.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
0: Radio Selene.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Radio Selene.
7: Ancora un buon martedì sera, siete su Radio Selene insieme fino alle 21 anche per quest'oggi. Seguiteci ovviamente anche in streaming www.radioselene.it. Arriva adesso Saif, subito dopo Iridillo.

Mondo Nuovo, Ridillo 1996, in questo martedì sera qui su Radio Seleni. Si parla di caro carburante, una piaga oramai alla quale tutti siamo sottoposti, gente che quando insomma passa davanti a un distributore di benzina, anche se benzina non deve farla, comunque butti l'occhio sul prezzo del diesel, della benzina, insomma i costi sono decisamente alti e con i prezzi del carburante che sono schizzati alle stelle, utilizzare l'auto rischia di diventare un lusso, i costi sono davvero insostenibili, nei piccoli comuni va ancora peggio. Per esempio a Rocchetta Sant'Antonio sui Monti Dauni il diesel è arrivato a 2,40 euro, che è una bella cifra, ragion per cui c'è chi è corso ai ripari con degli stratagemmi che sono quantomeno molto particolari. Lui fa il giardiniere di professione, si chiama Massimiliano Accetturo e ha deciso di porre fine al caro carburante prendendo il cavallo, letteralmente lui ha il cavallo, lo usa per tutto, cioè va a fare la spesa, va a prendere il caffè al bar, la vita quotidiana passa dalle quattro ruote alle quattro zampe e insomma sicuramente non inquina, attira anche l'attenzione dei curiosi, ma soprattutto la mia domanda è, adesso magari non so quanto mangi un cavallo, non penso poco, bisogna vedere se effettivamente il cambio tra il diesel e quello che mangia un cavallo conviene oppure no, ma la mia domanda è una sola, va bene l'auto la metti anche in doppia fila, ma tu il cavallo, che piccolo non è, in fin dei conti io vorrei capire, vai al bar, ma dove lo parcheggi?

La voce bellissima di Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Selene. Insomma, si parlava prima appunto di questa notizia, di questo signore che ha deciso di porre fine al caro carburante prendendo il cavallo. Ovviamente poi le domande vengono spontanee, magari ti vengono un po' dopo. La prima appunto è dove parcheggia il cavallo, la seconda giustamente, avendo io due cani, come tutti i proprietari, come si dovrebbe fare, si va in giro con i rotolini che sono i sacchettini per raccogliere appunto i bisognini dei nostri compagni, e bisogna anche portare una bottiglietta con dell'acqua, del detersivo, magari se vogliamo fare le cose anche fatte bene, per pulire laddove il cane dovesse far pipì. Ora, un cavallo capite che non ha le stesse dimensioni, ma nemmeno di un pastore maremmano. Ora, cosa bisogna portarsi? Non so, i secchi, un idrante per pulire eventualmente quello che il cavallo lascia per strada, perché insomma è un animale bellissimo, ma è un animale, vagli a spiegare, la devi tenere finché non torniamo a casa. È un po' complicato. Allora, sono arrivati i vostri messaggi al 347 7272274, che è il numero per i vostri messaggi WhatsApp. L'argomento sono le giostre. Qual erano le giostre che da bambini vi facevano paura? Da Bisceglie Enzo scrive le montagne russe, mentre da Bari Giovanna ha detto temo le giostre, ma mi ci mettevano da piccola per forza, infatti su tutte le foto ha l'espressione infelice. Io mi immagino adesso questa bambina messa sulle giostre. I nostri genitori lo facevano, dai sali che bello, ma ho paura. No, ma ci devi salire, guarda che va bene lo stesso. E poi ti facevano le foto e tu venivi con questa espressione, ecco, non proprio contenta. L'importante, da grandi ti puoi vendicare, non ci vai più.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni.
7: Con chi parlo?
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Tanti auguri, signora Maria.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Un gigantesco ti voglio bene.
7: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Ma che meraviglia, grazie.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: 19:33 minuti qui su Radio Selene, If You Love Somebody Set Them Free, Sting. E adesso diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Mercoledì, presenza costante dell'anticiclone africano. La giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo prevalente, infatti il cielo si potrà vedere sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 33 e i 37 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

0: Martedì 11 agosto, insieme qui su Radio Selene, si parla chiaramente d'estate, siamo nel mese d'agosto e noi quando parliamo d'estate, di sole e di mare, parliamo del nostro beach tour.
1: Beach tour!
0: E cari amici di Radio Selene, oramai lo sapete, noi di Radio Selene anche quest'anno siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour edizione 2026. Oramai dal 92 che noi ogni anno arriviamo sulle spiagge più belle della Puglia per passare l'estate con voi, come sempre con una grande esplosione di energia e di divertimento. Il nostro Beach Tour porta la radio in diretta in riva al mare, la musica, i giochi da fare insieme, gli gadget, tantissimi gadget che noi di Radio Selene regaliamo in ogni tappa del nostro beach tour, ovviamente le risate, le sorprese, le foto e le storie sui social. Insomma, cercate la tappa del beach tour più vicina sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Le prossime tappe del beach tour sono domani, ovvero mercoledì 12 agosto, centro turistico San Nicola Pesce, Schici, località San Nicola, e ancora giovedì 13 agosto Lido Sporting Club Castellaneta Marina, e ancora venerdì 14 agosto Lido Matinelle Trani. Siamo sempre in diretta dalle 10 alle 13. I partner della Beach Tour 2026 sono Puglia Village, 90 negozi con riduzione di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo, e supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Stai ascoltando Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
6: Con chi parlo?
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Tanti auguri. Grazie. Signora Maria.
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Un gigantesco ti voglio bene.
6: Questa è una cosa meravigliosa, veramente, quasi fino alle lacrime.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Ma che meraviglia, grazie.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.
8: Su Radio Selene in questo martedì sera, cari amici, in onda fino alle 21, come sempre ancora tantissimi argomenti dei quali parlare insieme, e ovviamente non può mancare la musica bella, quella di Radio Selene. Quindi ascoltiamo adesso Giorgia e poi The Jungle.

The Wave, in The Jungle, qui su Radio Selene, quando ci stiamo avvicinando pian piano all'ultima ora che passeremo insieme in questo martedì sera. Vi ricordo che parliamo delle feste patronali, anche delle giostre. Se qualcosa vi piace, o soprattutto avete paura di qualche giostra, fatecelo sapere. Adesso 1983, Fiction Factory.

0: agitare Coca-Cola, singolo nuovo di Tommaso Paradiso qui su Radio Salene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Salene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati. La situazione nello stretto di Hormuz per Trump è un po' complessa a causa della presenza occasionale di mine, ma gli Stati Uniti hanno bonificato l'intero stretto e ne detengono il controllo esclusivo, secondo il tycoon, che ha parlato nelle scorse ore nello studio Vale alla Casa Bianca. Intanto, secondo uno scoop del Washington Post, l'Iran avrebbe tentato concretamente di uccidere il tycoon al termine del vertice NATO ad Ankara. Il presidente americano era volato in Turchia sul nuovo aereo donatogli dal Qatar, ma una volta giunto nel paese i funzionari della Casa Bianca hanno fatto sapere che sarebbe tornato con il vecchio Air Force One, probabilmente una sorta di depistaggio. Nuove accuse da Madrid all'Italia sulla sospensione di Schengen. Per la Spagna l'atteggiamento del governo di Roma dopo la crisi di Ceuta, lungi dall'essere solidale come quello della stragrande maggioranza dei partner europei, è stato dettato da interessi di parte e logiche elettorali. Cresce comunque l'allarme per un possibile nuovo assalto nei prossimi giorni. In visita nell'exclave il ministro degli esteri Alvarez avverte: chiunque entri in modo irregolare verrà rimpatriato. Bruxelles intanto continua a mediare e assicura i controlli tra Italia e Spagna sono temporanei, la situazione tornerà alla normalità. Si è spenta questa mattina ad Albano Laziale Fiorenza Marcheggiani, attrice di teatro, cinema e televisione, aveva 73 anni. La sua carriera, cominciata tra i banchi dell'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, l'aveva portata dal palcoscenico al grande schermo fino ai set delle fiction più seguite dalla TV italiana, prima del ritiro dalla vita pubblica dopo gli anni 2000. Scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di La Vitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Lo stesso giornalista, riportando le parole del leader della Lega sulla propria pagina Facebook, lancia l'allarme: Salvini vuole la mia sospensione. La destra è giustizialista con Ranucci e report e garantista con gli amici, denuncia il PD. Prima di lanciare anatemi, il leader della Lega studi le carte, dice il Movimento 5 Stelle. Domani a Rebibbia all'interrogatorio di La Vitola. Lo sport è un favoloso Nicolò Martinenghi, quello che conquista la medaglia d'oro nei 100 rana agli europei di nuoto di Parigi 2026. Il campione olimpico firma un 58,58 e si toglie così l'ennesima grande soddisfazione in una carriera costellata di grandi vittorie. Stupendo anche Simone Cerasuolo, che ottiene invece il bronzo con il suo 58,90. Medaglia di bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
1: Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme per questo appuntamento. In questo martedì sera restate perciò attaccati alla radio, anche perché arriva la bella musica, Holly Humberstone e poi Annalisa.

0: Diamante.
1: Diamante lei e Luce lui, Annalisa, Radio Selene, parliamo dei piccoli paesi in Puglia, anzi parliamo del più piccolo in assoluto, è un paesino che si trova vicino ai Monti Dauni, si chiama Celle di San Vito, ci sono 144 abitanti e hanno deciso di fare cosa? Una gran bella tavolata tutti insieme, 16 tavoli di legno uniti per creare un'unica tavolata che poi ha animato il corso principale appunto di Celle di San Vito, questo comune che è veramente minuscolo, il più piccolo della nostra regione in provincia di Foggia, per l'occasione della festa del vicino. Cosa hanno fatto? Ha messo questa tavolata, hanno cucinato per i propri vicini, per i parenti che sono arrivati da ogni parte del mondo, per i visitatori, hanno apparecchiato in strada con queste grandi tavolate in vicoli e anche in slarghi, insomma è una serata all'insegna dell'accoglienza all'aperto sotto le stelle di San Lorenzo ed è stata veramente una bella esperienza. Ognuno ha portato qualcosa, aggiungi un posto a tavola, mi verrebbe da dire, anche perché insomma si racconta, si condivide il vino, le pietanze, ma soprattutto poi magari si creano anche dei legami d'amicizia. Pensate che da 144 abitanti in agosto Celle di San Vito arriva a contarne 500, quindi c'è veramente comunque una gran voglia di accoglienza e loro l'hanno fatto proprio bene. Stare con

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? Lei e Noemi qui su Radio Selene, parliamo di mare, ma letteralmente dell'acqua, del mare, ne parliamo ancora una volta perché non so per quale motivo quest'anno ognuno vuole fare qualcosa con l'acqua del mare, ci inzuppano le friselle, ma poi arriva lui, ovvero Brooklyn Beckham, che ha pubblicato un video sul quale poi il ragazzo, devo dire che è anche abbastanza tecnica nella cucina, se non fosse che per cucinare sulla barca, non una barchetta, capiamoci, insomma, parliamo sempre del figlio di Beckham, che non è che vada in giro con il gommone, insomma, è abbastanza attrezzata anche la sua barca, tant'è che ha una meravigliosa cucina, ha deciso di preparare un piatto di pasta, pomodorino giallo rosso, uno spicchio d'aglio, anche tecnica, ragazzo, ma ha preso dell'acqua direttamente dal mare per farci bollire, per cuocerci la pasta, cioè è chiaro che magari non sarebbe il caso, anzi meglio di evitare di fare queste robe, perché comunque in acqua, lo ripetiamo, i batteri, le microplastiche, i residui di carburante dei motori, insomma i rischi per la salute ci sono. L'acqua del mare, fatevi il bagno e basta, questo va detto, basta pubblicare robe dove si mangia con l'acqua del mare, ci si fa il bagno, fine.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Il 15 agosto, omaggio a Pino Daniele. Un viaggio tra musica, parole e ricordi con i più grandi successi dell'indimenticabile artista napoletano.
3: La persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
4: Grazie.
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
4: Grazie a voi.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Si chiama What I Am di Brickell 1988. In questo martedì sera qui su Radio Selene abbiamo cominciato l'appuntamento di quest'oggi parlando delle feste patronali e continuiamo a farlo perché proprio questa sera ci sarà la festa patronale di San Donato in provincia di Lecce, che entra nel vivo con uno degli appuntamenti musicali più attesi di tutta l'estate salentina, perché questa sera il Parco dello Sport, della Musica e della Cultura accoglierà i Sud Sound System, che sono pronti a tornare nella loro terra per celebrare un traguardo direi notevole, molto importante: 35 anni di carriera. La serata prende il via con questo speciale concerto, ovviamente dal vivo, di un ritorno particolarmente sentito. Loro tornano a casa dove hanno le radici, appunto San Donato. È un live che tra l'altro ovviamente ripercorre tutta la storia musicale dei Sud Sound System, e il reggae, dancehall, ritmi salentini, insomma quella musica che ha portato la musica salentina ben oltre i confini regionali, e di questo sicuramente bisogna dargli atto. Non finisce a fine concerto, perché poi grande dancehall insieme a tanti ospiti, a tanti amici, insomma un vero e proprio party, quello dei Sud Sound System, che proprio questa sera festeggeranno i 35 anni di carriera. Noi ovviamente gli facciamo gli auguri.

Would You Love, Ermal Meta, qui su Radio Selene, in questo martedì sera, insieme ancora per 20 minuti più o meno, ma abbiamo tempo soprattutto di ascoltare la buona musica di Radio Selene, per cui Angelina Mango, Marco Mengoni e questa è Canto d'Amore. Sentissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Cari amici di Radio Selene, in questa serata che sta per volgere il termine abbiamo un poco più di 10 minuti da passare insieme e ovviamente non poteva mancare la musica bella, la nostra musica, quella di Radio Selene, 2 dischi di fila, quello di Kane e poi arriva Paola Iezzi.

Iezzi, stessa direzione qui su Radio Selene. Beh, insomma, abbiamo quasi terminato l'appuntamento di quest'oggi, anche se è un giorno settimanale, oggi è martedì, quindi chiaramente molti lavoreranno come normale che sia in estate, soprattutto visto che è il mese di agosto, magari comunque si esce un po' più spesso, anche se è un giorno infrasettimanale, quindi magari come quello di questa sera. Io spero che voi stiate organizzando qualcosa di gradevole, e adesso è Simply Red.

0: Si chiama Magnetic Bausa qui su Radio Selene, ultimo disco per questo appuntamento. Ringraziamo Gigi Savoni per la parte tecnica di quello che voi insomma avete ascoltato. Ci sentiamo domani dalle 18 alle 21. Vi lascio con l'informazione. Ciao.
1: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero vicini ad una sorta di accordo. Lo ha dichiarato il ministro della difesa pakistano Asif in un'intervista a Bloomberg. Le cose stanno di nuovo volgendo a favore di un accordo di pace o di un'intesa, ha detto Asif. Anche se Trump definisce gli iraniani persone disoneste perché accettano qualcosa e poi vanno fuori e dicono di non averlo mai accettato. Intanto lo Yemen accusa gli Houthi per l'attacco ad una nave nel Mar Rosso, causando 6 morti. Si scava disperatamente tra le macerie in Colombia all'indomani del devastante terremoto che ha provocato almeno 240 morti ed oltre 3.000 dispersi. Le stime americane arrivano a 1.000 vittime, ma barlumi di speranza arrivano da storie come quella di Cali, dove i soccorritori hanno estratto vivi una madre e il suo bimbo neonato che erano rimasti intrappolati in un edificio di 5 piani. Il governo americano ha stanziato 15 milioni e mezzo di dollari per gli aiuti. Il Papa si è detto profondamente addolorato per la tragedia. Un uomo di 59 anni, padre di 2 boy scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, nel Parmense, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini. L'uomo ha perso la vita dopo che uno scout sui 13-14 anni, membro di un gruppo in escursione sull'Appennino Parmense, era caduto in una scarpata. A quanto si è appreso, nel tentativo di soccorrerlo sarebbe caduto a sua volta urtando ripetutamente sui sassi. Voleva accrescere la popolarità dell'amico Sigfrido Ranucci e spianargli la strada in politica per poi diventarne lo spin doctor. E questa è una delle accuse mosse dal GIP contro Walter Lavitola, finito in carcere ieri perché ritenuto dai PM di Roma il mandante dell'attentato del 16 ottobre scorso a Pomezia contro il giornalista. I PM della DDA di Piazzale Clodio contestano l'imprenditore ed ex editore l'aggravante del metodo mafioso. Domani è previsto l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Rebibbia. Mandato d'arresto anche per il cittadino camerunense Gomez Clesio Tavares, ora latitante. Finché non c'è chiarezza, meglio report senza Ranucci, tuona il vice premier Salvini. Siamo allo sport. Doveva essere un grande pomeriggio e così è stato. Primi ori azzurri dal nuoto in vasca agli europei di Parigi, con Simona Quadarella negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 100 rana. Con lui sul podio anche Simone Cirasuolo terzo. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
0: Il piacere inconfondibile di Borotalco ti aspetta. Bagno schiuma Borotalco 500 ml a soli 2,99 euro. Fino al 14 agosto da ProShop.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con... Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Seleni.

0: Sì.
1: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità marocchine hanno rafforzato il dispiegamento di forze di sicurezza nelle aree vicino a Ceuta e Melilla per intercettare potenziali migranti irregolari in seguito agli appelli sui social media a organizzare un altro ingresso di massa nella città spagnola il 15 agosto. L'ambasciata spagnola in Marocco sulla sua pagina Facebook ha pubblicato un messaggio chiarendo che l'ingresso irregolare a Ceuta o Melilla non conferisce il diritto di rimanere in Spagna o di accedere al resto d'Europa. Una donna è stata salvata a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie del terremoto in Colombia. Non riposeremo fino a riuscirci, aveva promesso il sindaco Eder sui social, riferendosi agli sforzi in corso da ore per riuscire ad estrarre la giovane. Il post era corredato da una foto in cui si vedeva il volto di Diana, questo è il nome della sopravvissuta, attraverso una fessura aperta tra il cemento armato e i mattoni della struttura crollata. Fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo, identificati come Domenico Orsino, 22 anni, giocatore della nazionale di rugby del Lussemburgo, e suo fratello Umberto, fisioterapista di 24 anni. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Un turista francese di 22 anni di religione ebraica è finito nel mirino di un gruppo di 4 persone che lo ha perseguitato per 2 volte nel giro di poche ore, aggredendolo prima con dello spray urticante, poi a calci e pugni. Identificato un 31enne algerino protagonista di entrambe le aggressioni e che è stato denunciato con l'accusa di percosse, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. L'Italia resta nella morsa dell'afa nella settimana che porta a Ferragosto. Dopo i record dei giorni scorsi, oggi sono 19 le città indicate con il bollino rosso. La quarta ondata dovrebbe durare fino al 17 agosto, segnando così il periodo di maggior durata di caldo estremo in questa torrida estate. Codice arancione per il rischio incendi boschivi in Lombardia. Siamo allo sport, l'atletica. Nadia Battocletti ha vinto la finale dei 5.000 metri donne dei campionati europei di Birmingham, confermando il titolo europeo conquistato a Roma nel 2024. Al termine di una gara dominata senza problemi, controllando le avversarie sino agli ultimi 250 metri, per poi piazzare il suo irresistibile spunto finale che l'ha portata a chiudere nel tempo di 15:37:84 davanti alla spagnola Marta Garcia, seconda, con al terzo posto l'altra azzurra Nicole Maiori, che porta a casa un bronzo tanto inaspettato quanto esaltante. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

Vivi rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2015. You used to call me on my. You used to.

Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Seleni. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1986.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1998.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, una nuova serie di colloqui tra Israele e Libano si terrà all'inizio di settembre a Roma, riferisce il Dipartimento di Stato americano in una nota. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi, intanto, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Tashnim, ha affermato che il presidente americano ha implorato di avviare negoziati con Teheran. Trump, dal canto suo, parla di negoziati subdoli e disonesti. Sale invece a 6 il bilancio delle vittime dell'attacco attribuito ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb nel Mar Rosso. Il Ministero degli Esteri yemenita ha chiesto alla comunità internazionale di adottare misure dissuasive. E durante il rientro dal vertice NATO di Ankara, l'Air Force One è stato protagonista di una clamorosa operazione di depistaggio ideata dai servizi segreti americani per sventare una credibile minaccia d'attentato da parte dell'Iran. Donald Trump è stato fatto scendere di nascosto dall'aereo presidenziale e trasferito in un furgoncino per il cibo. Da lì è stato imbarcato su un aereo militare. È salito ad oltre 250 morti e 600 feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Gli Stati Uniti annunciano lo stanziamento di aiuti per 15,5 milioni di dollari. Anche la presidente ad interim venezuelana Delcy Rodriguez ha annunciato l'attivazione di meccanismi per organizzare e inviare aiuti umanitari. Gli ospedali di Cali, una delle città più colpite dal terremoto che ha scosso la Colombia, hanno dichiarato l'allerta rossa dopo aver raggiunto il 100% della capacità. Intanto una donna è stata salvata proprio a Cali dopo essere rimasta sepolta per 30 ore sotto le macerie. La cronaca italiana: fermate due persone accusate della morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca a San Gineto, in Calabria. I fermati sono due fratelli di origine calabrese ma residenti in Lussemburgo. Entrambi si sarebbero rifiutati di rispondere al PM dopo il fermo. Ha ucciso una biscia vantandosene poi sui social, dove ha pubblicato anche la foto con il rettile ormai senza vita. Mai si sarebbe aspettato che quella bravata lo avrebbe messo seriamente nei guai, perché alla porta di questo 51enne residente a Livorno hanno bussato i carabinieri che lo hanno denunciato per il reato di uccisione di animali. L'estate non concede tregua all'Italia. Dopo i picchi eccezionali dei giorni scorsi, il caldo concede solo una brevissima attenuazione prima di tornare ad intensificarsi proprio nella settimana di Ferragosto. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per domani 20 città da bollino rosso. La settimana scorsa, nel momento più intenso dell'ondata, erano arrivate a 27 le città con il livello massimo di allerta. Domani intanto tutti con il naso all'insù per l'eclissi di sole che si preannuncia come la regina degli streaming, con decine di dirette previste su diverse piattaforme, tra cui YouTube, X e Facebook. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. E scontro su Ranucci il giorno dopo l'arresto di Walter Lavitola. Salvini attacca e chiede che il report vada avanti senza di lui finché non sarà fatta chiarezza. Ma è tutto il centrodestra a parlare di aspetto reputazionale che la RAI non potrà ignorare. La destra è giustizialista con Ranucci al report e garantista con gli amici, la replica dell'opposizione. Ranucci è 3 volte vittima di un attentato grave, del tradimento da parte di un amico in un delirante teatro della follia e di una campagna di linciaggio mediatico e politico, denuncia illegale del giornalista. Domani a Rebibbia all'interrogatorio di Lavitola. Un italiano è morto oggi a Formentera, lo riportano i media spagnoli precisando che la causa più probabile del decesso sarebbe l'annegamento, sebbene ciò non sia stato ancora accertato in via definitiva, come anche l'identità della vittima. L'allarme è stato lanciato da un altro bagnante che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di prestare soccorso, ma inutilmente. Il consolato di Barcellona e la viceconsole onoraria italiana di Ibiza sono in contatto con le autorità locali. In Libano il boia va in pensione. Il paese del Medio Oriente ha abolito la pena di morte, diventando il primo del mondo arabo a mandare in soffitta la pratica delle esecuzioni capitali. La dura pena verrà sostituita così dall'ergastolo con lavori forzati, già inserito nell'apparato giuridico e legislativo del paese. La legge dovrà essere trasmessa al presidente per la firma finale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale prima di entrare in vigore. Dopo gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina che hanno causato almeno 9 morti, Zelensky avverte Mosca si prepara all'escalation. Il mondo deve rispondere con maggiore pressione, con sanzioni specificatamente sulle imprese che alimentano la guerra della Russia, maggiore assistenza per la difesa aerea dell'Ucraina. Tutto ciò è necessario per dare una possibilità alla pace, ha aggiunto Zelensky. L'Italia si copre d'oro agli europei di nuoto e di atletica. Nadia Battocletti si conferma regina del mezzo fondo continentale a Birmingham nei 5.000 metri con il crono di 15:37.84, bronzo per l'altra azzurra Nicole Maiori. Delusione invece per Marcel Jacobs che si ferma nella finale dei 100 per un infortunio all'adduttore. Ital Nuoto Show in vasca a Parigi. Una Simona Quadarella da record infila il 4º oro europeo consecutivo negli 800 stile libero con il tempo di 8:15.55. Martin Enghi invece trionfa nei 100 rane in 58:58, terzo Cerasuolo dopo aver condotto per 3/4 di gara. Bronzo anche per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Ciao, siamo ad un bellissimo martedì 11 agosto, siamo nel clou di agosto, questa settimana piena di cose da fare. Io già vi immagino belli, pronti alle ferie, pronti alle vacanze, pronti con le vostre valigie, e io spero che facciate dei bei viaggi, anche perché oggi parliamo proprio di questo, parliamo di vacanze, dei vostri viaggi preferiti, di quelli che vi sono rimasti nel cuore. Però non voglio anticiparvi ancora nulla, anche perché credo siate indaffarati in questi pomeriggi, quindi nel frattempo noi vi facciamo compagnia adesso con una canzone del 1983 dei Police. Questa è Wrapped Around Your Finger.

0: Radio Seleni.
1: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Allora, che combinate? Parliamo di vacanze, siete lì a godervi le ferie mentre noi facciamo delle vacanze immaginarie. Ecco, vaggiamo con la musica, però mica male. Adesso decolliamo con May Salme e Colapesce, le loro Cattive Abitudini, e poi Dr. Dre, Nothing But a G-Tang.

Eccoci qui in nostra compagnia su Radio Salina e Dr. Dre. E, insomma, oggi vogliamo parlare di vacanze. Ieri Paola aveva parlato di vacanze detox che puntano proprio a rilassarci al 100%. In realtà non so voi, ma in realtà questo digital detox che va tanto di moda, io in realtà lo faccio sempre, che sia in vacanza o a casa, anche mattina, pomeriggio, sera. Non c'è un periodo perfetto della giornata, ma se so che quel periodo della giornata è dedicato a me o ancor peggio allo studio, il telefono finisce davvero dall'altra parte della stanza, lontano come un ex, ecco, e non ci penso due volte, perché lì rimane finché non ho finito. Anche perché davvero sono convinta che la pace, la serenità, la tranquillità sia ormai offline. Siamo sempre circondati da questa tecnologia, il telefono a prima mattina è la prima cosa che vediamo, anche prima di andare a dormire. E quindi non lo so, forse dobbiamo parlarne un po', ma lo facciamo fra poco.

0: and Girls dal suo nuovo album. Ieri ha proprio fatto una bellissima tappa in Messico per la sua residency, che continuerà poi a New York. Ma noi andiamo avanti su Radio Selene. Martedì 11 agosto, siamo nel pieno dell'estate e a quanto pare quest'anno il vero lusso non è la camera vista mare e resort 5 stelle, ma il staccare la spina. Sì, in tutti quegli agriturismi e quelle dimore storiche che tra Polignano e Monopoli invitano gli ospiti a vivere offline, organizzando giornate dedicate allo yoga, ai massaggi, alle passeggiate, allo sport. Ma c'è un'idea geniale nata grazie a un designer di Castellana Grotte che ha inventato un fazzoletto in seta speciale, immaginate, che avvolto attorno allo smartphone lo isola completamente dalla rete e che in realtà è stato già uno strumento adottato da hotel pugliesi ma anche nazionali per aiutare gli ospiti a riposare per bene senza disturbi e squilli continui. E sì, magari così si riscopre un attimo il contatto autentico con il nostro territorio e la nostra Puglia, che è sempre bellissima e in cui c'è davvero tanto da scoprire.
1: Voilà.

Mario Venuti, sto per fare un sogno su Radio Selene dal 1998 e per chi sogna di rivivere un'epoca passata, magari proprio i primi anni 2000, stile macchina del tempo, io stavo leggendo delle percentuali riguardo proprio il digital detox e pare che sia un trend ormai che il 94% di persone tra Gen Z e Millennial hanno pensato almeno una volta di ridurre il loro tempo online, ma in realtà più della metà desidera una disconnessione vera sostituendo i propri smartphone con i dumb phone. Allora, io traduco dall'inglese. I dumb phone sono i telefoni stupidi, ok? Quei vecchi Nokia, quei telefoni a conchiglia a cui mi divertivo ad aprire e chiudere da bambina e che in realtà, vedete, discriminano pure. Ma perché li chiamate telefoni stupidi? Vengono in realtà definiti così perché hanno delle funzioni essenziali, quindi chiamare, fare sms, ma voi lo sapete meglio di me. Io ci giocavo e basta al gioco del serpentino all'epoca. E però, vedete, anche i giovani vogliono tornare al passato. Forse perché siamo nati col telefono in mano? Chissà, forse erano tempi migliori rispetto ad ora. Questo però dovete confermarmelo voi, perché io purtroppo non ci sono nata.

Pistons dal 1973 con Angie su Radio Selene. E questa Angie chi è? Come in ogni canzone che nomina magari una ragazza, una donna, in realtà non nomina proprio nessuno, perché sono personaggi tutti inventati. Comunque ha fatto la storia del rock questa canzone, ma noi adesso continuiamo con un pezzo proprio di quest'anno di Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, in un video, devo dire, che è tutto dire, che riprende proprio quell'atmosfera primi anni 2000 dell'America, degli Stati Uniti. Ecco qui Girl Next Door.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati o benvenuti cari ascoltatori, siete su Radio Selene, in mia compagnia, ciao, sono Gaia e al microfono ovviamente, invece in regia c'è Gigi Savoni. Continuiamo a stare insieme fino alle 18, oggi martedì 11 agosto, con tanta bella musica. Adesso con Gaia e la sua Bossa Nostra.

Antonacci, You and Me. Ma adesso su Radio Selene torniamo al passato, al 1989, con Express Yourself di Madonna, un inno in cui la regina del pop dice alle donne di non accontentarsi mai e di non accontentarsi neanche del secondo posto, anzi di pretendere il meglio, soprattutto in amore. Quindi metti alla prova chi è accanto, dice lei, perché se il sentimento è vero lo vedrai. E quindi alziamo il volume con questo classico su Radio Selene, Madonna, questa è la sua Express Yourself.

0: Radio Selene.
1: Amici di Radio Selene, buon pomeriggio. Beh, se siete al mare, sappiate che vi invidiamo un po', ma un pochino, ma vi raggiungiamo comunque. E sapete come? Ma con la musica che ci fa sentire in vacanza. Adesso ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto Me e poi Mano Negra con King Kong 5.

Mano Negra, King Kong 5 su Radio Selene. Allora, amici baresi, dobbiamo parlare, perché è ufficiale. Io voglio anche la vostra conferma. Mangiare fuori, a quanto pare, a Bari ormai costa il doppio del solito. E sì, gli scontrini raccontano che i panzerotti da 2 euro sono diventati da 3 euro, la pizza margherita da 5 adesso parte da 7 euro, e anche i pub in realtà aumentano i prezzi, perché un semplice hamburger è arrivato quasi a 10 euro e lo spritz, per rinfrescarsi un po', anche quello da 5 euro è passato a 8. E i ristoratori ovviamente dicono che con l'aumentare del prezzo delle materie prime ovviamente aumenta tutto, aumentano le spedizioni, il costo generale del lavoro, e ovviamente devono aumentare anche i prezzi per i consumatori, e che quindi ora come ora lavorare con una clientela medio-alta ovviamente riesce a reggere meglio un'attività, ma i rincari fanno comunque piangere tutti i nostri portafogli. E sicuramente tra alcuni locali storici c'è qualcuno che ha cercato di mantenere i prezzi più stabili possibile, almeno per arginare la situazione, ma una cosa è certa: i turisti il portafoglio in realtà lo aprono molto volentieri, più di noi, e ci sta, no? Sei in vacanza, vuoi godertela, mica ti metti a fare i conti come quando sei a casa, ecco, secondo me è così.

Serena Brancale, Delia Puglisi e Levante con Al mio paese. Questa canzone ci calza a pennello perché stiamo parlando di vacanze, rincari, turisti, ma c'è chi davvero non rinuncia alla bellezza della nostra regione. Del caso di tre cittadini stranieri, una donna americana e una coppia australiana, che hanno visitato per caso l'estate scorsa Serra Capriola nel Foggiano e si sono innamorati al punto da comprare due case nel centro storico, poi ristrutturarle e si sono trasferiti qui per tutta l'estate e si sono proprio integrati benissimo nel borgo, perché per esempio preparano i cicatelli, un tipo di pasta fresca insieme ai residenti, e quindi sono proprio stati accolti come dei nuovi vicini. E vabbè, ma su questo io non avevo dubbi sulla nostra ospitalità. E tra loro c'è Martin, che parla un poco di italiano, anche se anche gli altri hanno promesso di impararlo, ma stanno anche imparando il dialetto locale, il serrano, e dicono che anche altri amici compreranno casa lì. È praticamente un piccolo borgo che si sta riempiendo di vita nuova. Che cosa bella! Poi vita nuova proveniente da tutto il mondo, proprio nel Foggiano. Belle queste storie che fanno bene non solo a questi paesi, ma anche un po' ai nostri cuori. Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

La musica dei DNC che ci fa compagnia su Radio Selene e diciamocelo, allora stavamo parlando di vacanze, di turisti e ormai non è più un mito che gli stranieri amino la nostra Puglia, c'è tanto da investire, comprano anche casa da noi e pensandoci anche noi forse sogniamo, no, di comprare una casa all'estero, forse dalle loro parti, non so, questa comunque moda dei turisti che surfano su internet per accaparrarsi case e palazzi da noi è ormai virale, no? Ed è virale in realtà anche sui social, ad esempio su TikTok impazza l'home swapping, che praticamente è questo fenomeno in cui la gente mostra la propria casa sui social per lasciarla a qualcun altro che magari oltreoceano vuole fare una vacanza da quelle parti. Non so, una ragazza di Los Angeles cede letteralmente il suo appartamento a me e io in quello stesso periodo di vacanza le lascio casa mia a Barletta, così si può un po' girare tutta la zona del Nord Barese, ma per adesso posso solo accontentarmi di sognare come loro. Però dai, magari ci penso per le prossime ferie. L'importante è che ci sia un po' di fresco, ecco, quella è la priorità.

Kravitz su Radio Selene con la sua Again. Lenny Kravitz che suona praticamente quasi tutti i suoi strumenti da solo, batteria, basso, chitarra, un uomo band che non si ferma mai, ma noi non ci fermiamo, anzi continuiamo con la nostra grande musica di Radio Selene con un artista tutto italiano, anzi forse napoletano meglio dire, lui e Giulierro con questa canzone uscita nel suo nuovo album, Un'ora, tutta

0: WhatsApp,
1: invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.
2: Buon pomeriggio, siete su Radio Selene con Gaia, ciao a tutti. Io spero siate spaparanzati da qualche parte al mare, sul divano, magari avete trovato un angolino d'ombra. Noi intanto qui ci carichiamo di buon umore con la grande musica di Radio Selene. Adesso con Lady Gaga e Doci, questa è Runway.